Un fuerte aplauso.

We are Amidwill, the best club in the world. Now, Mao P.

0: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O.
1: Ciao a tutti, da Ilario, sabato sera sono le 9 e inizia la M2O Chart, classifica ufficiale con le nostre 20 canzoni più trasmesse di tutta la settimana. Fatemi salutare Danny Omic, si occuperà lui della musica e noi partiamo dalla numero 20. Go

pochi anni fa nella sua nuova versione, che oggi è la 19, un po' in discesa nella classifica ufficiale di M2O. Ci saranno due nuove entrate questa settimana, ancora non ve lo avevo anticipato, ma adesso bisogna parlarne, e ora, perché la prima la ascoltiamo subito alla 18. Casango con

esattamente dove l'abbiamo ascoltata la settimana scorsa. Anche oggi Bob Sinclair con Kaisa and I Can Wait occupa la numero 17, come si dice in questi casi, stabile, nella M2O Chart. Numero 16, nuova entrata, la seconda e più alta di tutta questa settimana. Bad Times di Robin Schulz.

data da segnare, 6 settembre, c'è tempo, siamo in largo anticipo. David Guetta suonerà a Milano, nel frattempo l'abbiamo ascoltato, non è da solo in questa canzone, ma lo so che lo sapete, ci sono Afrojack e Nsia che canta Awake Tonight, 15 un po' in discesa nella classifica di M2O. 14, Bebe Reja and Faithless.

0: Questa era la versione originale della canzone dei Faithless, che ben ci ricordiamo, tanto l'abbiamo ballata e ogni tanto ci capita ancora di ascoltarla come M2Old, sai, alla mezz'ora di ogni ora qui su M2O. Nel frattempo la canzone l'abbiamo riascoltata nella versione, quella più recente, di Bebe Rexha, alla numero 14.
1: M2O Chart
2: numero 13.

In salita una delle nuove entrate della settimana scorsa, e cioè la nuova canzone di Calvin Harris, Satisfied, con la voce di Jerry, eh? 12. Sam Jacobs, una delle rivelazioni di questa ultima parte di primavera.

Ci è mancato pochissimo che riuscissero ad entrare già nella top 10 Martin Garrix ed Ed Sheeran. Si sono fermati alla 11 però con Repeat It, la loro canzone nuova, che come i più attenti sanno nuova non è. È stata pubblicata soltanto adesso, ma è frutto del lavoro dei due di una decina d'anni fa, forse anche 12. Ascoltati nella classifica ufficiale di M2O in salita. 10. BTS con Swim.

musica e la musica è quella di M2O e qui in quest'ora mettiamo insieme tutte le nostre 20 preferite, fra cui non poteva certo mancare questa settimana quella dei Medusa. 9, la loro posizione con Don't Wanna Go Home Tonight. Numero 8, Lady Gaga and Doechii.

0: Dai, Shakira numero 7 già questa settimana, molto in salita rispetto alla scorsa nella M2O Chart. A tra poco con la 6.
1: M2O Chart
2: numero 6.

M2O con le nostre 20 canzoni preferite il sabato sera a quest'ora, cioè la M2O Chart, adesso già nella parte più alta della classifica, perché quella che abbiamo appena ascoltato è la numero 6. Scendendo un paio di posti, Harry Styles, impegnato in giro per il mondo in una serie di concerti che non toccheranno l'Italia. Tutte le volte va sottolineata questa cosa, ma magari le cose potrebbero cambiare, eh? American Girls, il remix, è la sua canzone appena ascoltata. Numero 5, sale Zurb.

hanno guadagnato un'altra posizione i Bosa questa settimana nella M2O Chart. Prima citavo St. Jacobs come una delle più belle rivelazioni di questa fine primavera 2026, ma anche i Bosa non scherzano come rivelazione. Magnetic è la loro canzone, alla numero 4. 3. Sono cambiate cose in cima alla classifica perché c'è la ex numero 1, Madonna e Sabrina Carpenter con...

c'era da aspettarselo probabilmente che gli Another continuassero a rimanere fra le prime posizioni della M2O Chart. Hanno riguadagnato un posto oggi e due dove li abbiamo appena ascoltati con Talk To You. Ricordo che Talk To You è rimasta la numero uno per settimane un po' di tempo fa. Numero uno, nuova numero uno quindi. Anima con Beautiful. You make me feel alive again.

0: Sono Get Fare, questo era l'ultimo del mio DJ Time in the Mix. Adesso per voi Molella, che è qua di fianco a me.
1: Sono qua, dai, via.
0: Vai, prendi e vai, parti, vai.
2: DJ Time.

0: check this out.
1: L'ultimo di oggi, ero Molella, adesso mi travesto in...
2: Prezioso.
1: Esatto, tocca a te, vai.
3: DJ

giorno credi di essere giusto e di essere un grande uomo, in un altro ti svegli e devi cominciare da

credi di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.

0: DJ Time The Mix finisce ora. Ciao da Prezioso, Arsa.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
5: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. Exquisa. La bontà va condivisa.
7: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
8: Un minuto dopo le 6 del mattino. Buongiorno, buongiorno, buona domenica a tutti su M2O. Ciao, sono Isabella e come ogni domenica stiamo insieme fino alle 9. Pronti per cominciare? Ci sono i tre non stop.

0: Don't be so shy. Non essere così timido, così timida. Soprattutto alle 6 e 10 del mattino. Quando più che non essere così timido, io ti direi non chiacchierare troppo. Lo so, direte, ma tu lo stai facendo. Ma io lo sto facendo per tutte le persone che vorrebbero farlo, ma che proprio non ce la fanno. Ciao a tutti, io mi chiamo Isabella e stiamo insieme fino alle 9 come ogni domenica qua su M2O. Il nostro numero è sempre quello 342-65-43210. Utilizzatelo come meglio credete, anche per il Play With Us, che da qui alle 9 sicuramente ci sarà. Detto questo, c'è la novità, l'M2 Hot subito.
1: M2

alle 6:12 del mattino qua su M2O. Era la novità di quest'ora che crea un mood veramente bellissimo. Era l'M2 Hot.

0: Nel caso in cui a volte dovessimo dimenticarlo, Shorty in questa canzone ce lo ricorda: live your life, vivi un po' la tua vita, che è una cosa molto molto bella, a volte scontata per qualcuno ma non così tanto. Quindi sai com'è questo friendly reminder, prendilo e mettilo in tasca. Ciao a tutti, sono Isabella, siamo insieme come ogni domenica fino alle 9. Come va? Ma sapete che stamattina venendo al lavoro da casa ho visto qualcuno in giro con l'infradito, la borsa mare. Stavate andando al mare, eh sì.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Uno dei festival più importanti al mondo torna a Torino. Kappa Future Festival. 3, 4 e 5 luglio 2026. 6 stage, 36 ore di musica, più di 120 artisti. Kappa. Emily Lenz, Michael Bibi, Armin Van Buren, Charlotte De Witt, Diplo, Skrillex, Jamie Jones, Joseph Capriati, Mochak, Enrico San Giuliano, Solomon, Peggy Gou e molti altri. Kappa Future Festival, 3, 4 e 5 luglio 2026, Parco Dora, Torino. Kappa. The Future is in Torino. Festival. Info su m2o.it e kfuturefestival.it.

Cattive abitudini alle 6:28 del mattino, buona domenica a tutti qui su M2O. A proposito di cattive abitudini, ce n'è una in particolare che avete di cattiva abitudine che fate magari la mattina appena svegli? Tipo io ne ho una che dicono sia cattiva ma a me piace tantissimo, cioè quella di alzarmi e bere subito il caffè. Cioè io neanche apro gli occhi e subito il caffè è pronto che si materializza in cucina o sul comodino. Vabbè, ognuno c'ha le sue, eh? L'importante è non esagerare con tutto, però non ci vedo niente di male. Vabbè, alla mezza di ogni ora qui su M2O si va indietro nel tempo con una canzone del passato, c'è l'M2 Old. M2 Old.

0: I'm so in love with you.
1: Sono così innamorata, innamorato di te.
0: Questo è quello che si canta in questa canzone qua, che era l'M2 Hold, la canzone del passato delle 6:30 di domenica mattina. Era il 1994.

0: FM2O. Tutte le Vespa portano a Roma. Vespa celebra 80 anni di un'icona. Dal 25 al 28 giugno al Foro Italico. Musica, ospiti, giochi e divertimento dalla mattina alla sera. Ingresso libero. Programma su roma2026.vespa.com e sui canali social di Vespa. Cerca le web radio di M2O su m2o.it. Yeah, yeah. La musica del DJ Time.
1: DJ Time.
2: In the mix.
3: DJ Time.
0: Il rap di 1-2-1-2. E i DJ set dei migliori DJ internazionali.
4: This is David Guetta.
5: This is Tiësto.
6: Welcome in the Bob Sinclair Show.
7: Dance with us.
0: Vai su m2o.it.
8: Come on.
0: E cerca le nostre web radio.
9: My Movies presenta.
10: Ho trovato qualcosa.
11: Cosa hai trovato?
10: Un posto. Ho trovato un posto. È gigantesco. Va avanti all'infinito.
9: Per la prima volta al cinema, il fenomeno che ha terrorizzato il web.
10: Tutte quelle stanze le ha costruite quel posto. Anzi, è più come se le ricordasse.
9: Dai produttori di Talk to Me, The Witch e Midsommar, Backrooms, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
12: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.

DJ Flamenco Paranoia su M2O alle 7:10 di questa domenica mattina. Ciao a tutti, spero tutto bene lì fuori. Io sono Isabella, siamo insieme fino alle 9. A proposito di stare insieme, se invece siete delle persone che non amano tantissimo la compagnia dal punto di vista relazionale, sappiate che secondo la scienza dovreste essere dei veri e propri geni. Nel senso che pare che le persone alle quali piace stare di più da sole siano più intelligenti e siano più fedeli. Questo perché chi apprezza, secondo questo studio, sinceramente la solitudine, è spesso, diciamo, percepito, chi apprezza appunto questa cosa è spesso percepito come persona più leale e più fedele. Questo perché la sicurezza interna non dipenderebbe da i giudizi esterni, e quindi di base, avendo già una buona autostima che non dipende da i giudizi altrui, si tendono a creare dei rapporti più duraturi anche se minori. Cioè si dice che le persone alle quali piace stare da sole sono più fedeli perché creano pochi rapporti ma di tantissima qualità. Naturalmente questo studio ha creato tantissime polemiche, perché poi si sono risentite un attimo le persone che di fatto invece hanno tantissime persone intorno e che però si sentono allo stesso modo fedelissime, e quindi si è creato, vabbè, un sacco di polemiche e quant'altro. Alla fine dei conti però, che cos'è che importa? Importa stare bene con l'altra persona. Poi se non ci sono le corna è meglio.

pensa che bello svegliarti così, accendere la radio e ascoltare questa canzone di Ugel, One Night, su M2O. Quando sono le 6.53, pochi minuti, quindi alle 7 di questa domenica mattina. Buongiorno, buongiorno, a quanti caffè siamo? Subito Rock My Body.

pensa a innamorarsi di una persona e farci una canzone sopra, ed è quello che è successo proprio qua. That's her, è lei. Sai quando conosci quella persona, è lei, e lui dici: ma sai che mi sa che mi ha fregato un attimo. Quella sensazione lì, quella sensazione che si prova per chi è fortunato una volta nella vita, penso possa essere sufficiente. 3 minuti alle 7 di questa domenica mattina. Ciao a tutti, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 9. Subito Post Malone, Circles su M2O.

0: Haifa e Taiwan. 1-2-1-2 Celebration, domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18. Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
1: In FM, Lab, su m2o.it.
2: Bene, bene, bene, un minuto dopo le 7 del mattino. Buongiorno, buona domenica a tutti. Oh yes. Ciao, la voce che sentite è la mia, sono Isabella, stiamo insieme fino alle 9. Senti qua chi arriva, c'è l'M2 Hit puntuale.
0: M2O.
3: Più musica.
0: M2O. M2 Hit.

Pensa che bello svegliarti di domenica mattina alle 7 e accendere la radio M2O e ascoltare questo M2 Hit qua. Bella carica! Era l'M2 Hit! Buongiorno!

chiama Due Caffè perché ci siamo alzati alle 4 di mattina, ma tanti come loro, non immaginavo, cioè o meglio non ricordavo che foste così tanto mattinieri. Un saluto anche a Giancarlo che ci scrive dalla Puglia, sveglio anche lui da prestissimo. Subito c'è la novità. M2

0: questa è di John Summit, Julia Church, Shade of Blue su M2O. Vi lascio con questa immagine carinissima, non so se ne avrete di più carine.
1: Buongiorno
0: oggi,
1: a tutti, Salvatore da Caserta.
0: Ciao Salvatore, buongiorno, dici.
1: Intanto servo la colazione ai gattini in giardino.
0: Cioè, capite? Ma che bella immagine, mamma mia!

0: hanno tenuto questa collaborazione in un cassetto per diversi anni, quasi 10 se non sbaglio, e alla fine hanno scelto di uscire fuori. Martin Garrix ed Ed Sheeran, questa è la loro Repeat It, che è stata una novità della scorsa settimana qua su M2O. 7:20 del mattino, buongiorno, buona domenica a tutti. Io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 9. Tantissime le persone che stanno andando a lavorare, persone anche che stanno andando al mare, questa cosa mi piace assai. Un'altra cosa che mi piace molto è l'M2O Chart, che è presentata da Ilario, la classifica ufficiale di M2O. 20 canzoni sabato dalle 21 e la domenica mattina in replica alle 4 su M2O.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
5: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
6: Arredissima.
7: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
8: Ci sta.
7: Su una grande nave.
8: Ci sta.
7: A un prezzo piccolo.
8: Ci sta anche quello.
9: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
10: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. We'll be right back.

sonora del Diavolo Veste Prada 2. Lady Gaga, Runway, alle 7:30 di questa domenica mattina qua su M2O. Buongiorno, o dovrei dire buonanotte, non lo so perché. Al 342-6543-210, che è il nostro numero, che vi ricordo potrà esservi utile anche per il Play with Us, che da qui alle 9 ci sarà, quindi orecchie aperte. Leggo anche di persone tipo Giulia da Firenze che dice: buongiorno M2O, stiamo tornando adesso a casa con le mie amiche perché abbiamo avuto la festa di addio al nubilato di Francesca e quindi adesso si va a nanna. Beh, 7:30 del mattino, direi che è andata bene. Subito c'è la Medworld.

0: mezzo di ogni ora qui su M2O. Andiamo indietro nel tempo. Questa è una canzone del 94, Illusion. Era la M2 Old su M2O.
1: Più musica,

0: appassionato.
1: The Speech. The Speech è il titolo di questa canzone che vede la collaborazione di due grandi della musica internazionale contemporanea, Rosalia e Cardi B, che insieme non so quanti mila stadi riempirebbero. Non lo so. Ci stavo pensando proprio l'altro giorno, sai, alle collaborazioni artistiche particolari. Vabbè, questa è stata una di quelle. 7:40 del mattino, buongiorno, buona domenica a tutti. Io sono Isabella, questa è M2O. Subito Magnetic. Sacco

0: M2O. M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
1: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
5: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
6: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
7: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
8: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
9: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
10: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
11: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.

0: Just the way you are, David Guetta, versione remixata su M2O 7:48 del mattino. Buongiorno, buona domenica a tutti. E a proposito di giusto il modo in cui sei, mi piaci proprio così come sei, chissà se questa donna che viene direttamente dalla Cina piacerà a qualcun altro, nel senso che è rimasta sbalordita dopo che un giorno si è svegliata e ha visto che qualcosa nel suo corpo era completamente cambiato. Immaginate questa scena: andate a dormire in un modo, vi svegliate e improvvisamente non riuscite a sentire più la voce del vostro partner. E questo è quello che è accaduto esattamente a lei: non riusciva a sentire il suo fidanzato parlare, cioè vedeva il labiale ma non sentiva la voce del suo ragazzo, mentre la voce del sesso femminile in questo caso lo sentiva tranquillamente. Le è stata diagnosticata una perdita dell'udito che si chiama appendenza inversa, ovvero una rara condizione che influisce poi alla fine sulla percezione dei suoni a bassa frequenza, quindi da lì la spiegazione. E il motivo pare stress, stanchezza fisica, mentale, mancanza di sonno, pare che potrebbero essere le varie cause principali. Diciamo che detta così fa abbastanza ridere, cioè tu immagina che sei con la tua ragazza, a un certo punto dici guarda che non ti sento, ma parlo di relazione uomo-donna, non ti sento, tu magari pensi che lei ti stia prendendo in giro, invece è seria. Chissà al contrario, non lo so, potrebbe essere un'ottima scusa per evitare discussioni, ma a prescindere dai rapporti amorosi, io parlo proprio in generale, magari c'è quel collega, quella collega che non ti piace tanto, dici guarda mi dispiace, ho questa rara condizione dell'udito, proprio non ce la faccio.
1: More music. M2O.

0: Bella FG è il titolo di questa canzone appena ascoltata qua su M2O quando mancano 5 minuti alle 8 di questa domenica mattina. Una canzone che personalmente mi carica tantissimo, cioè ascoltarla a qualunque ora va bene perché ti fa sempre entrare in quel mood serata, hai capito, che comunque male non fa. Buongiorno, buona domenica mattina, chissà se sei appena sveglio, se magari stai andando a dormire. Ciao Lizzo.
1: It's

0: You rock my world, you rock anche my day, cioè proprio rendi la giornata più pimpante, soprattutto se è una domenica mattina e soprattutto se stai lavorando come Carlo dalle 4:30 del mattino. Buongiorno, questa è M2O.
1: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Quella, le 8 precise, buona domenica a tutti. Buongiorno. O buonanotte, dipende da quello che avete fatto ieri sera. Ciao, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 9. Pronti? Ci sono i treno stop, ora!

0: 8 minuti dopo le 8 di questa domenica mattina. Buongiorno, buongiorno a tutti. Questa era Blind su M2O. Una domenica che mi sembra molto impegnata, da quello che leggo al 342-6543-210. Chissà quanti, come Marino, Daniela e sua figlia Federica, che ascoltano M2O mentre stanno andando al mare. Perché è vero, oggi è l'ultimo giorno di maggio e da domani, non dico che ufficialmente comincia l'estate, ma vabbè, praticamente sì, ormai ci siamo e cominciano quei momenti lì dell'anno, quei momenti in cui la mattina presto ci si mette lo zainetto e si va in spiaggia. Che bello. Subito c'è la novità.
1: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of tomorrow.

0: diritto il posto per diventare la nuova hit estiva, questa qui di Molella. Ciao Molly! Il titolo è And It Goes Like, era la canzone nuova all'M2 Hot di quest'ora alle 8:10 di questa domenica mattina.
1: Più musica.
2: M2 Hot.

Dance a Bailar. No, quella era un'altra canzone, però il titolo di questa è Bailar. Ti orro alle 8:15 di questa domenica mattina. Buongiorno, vamos a pedalar. Come Roberto che ci manda le foto di lui in bici. Dai Roby, pedala, pedala. Questa è M2O.

0: Lights Off alle 8:20 di questa domenica mattina qui su M2O. Beh, più che spegnere le luci, accendile, anzi apri la finestra, respira. Ah, senti che bell'aria e senti che sta arrivando l'estate, perché dai, l'ultimo giorno di maggio, ormai si può dire che l'estate è cominciata. Chissà che cosa state facendo in giro, c'è chi lavora, c'è chi torna da lavoro, c'è chi va in giro a fare cose. Con chi? Dai, dillo a Isa tua.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova

0: Fillers Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Eccolo, Exquisa.
5: È per te, che ami il gusto genuino del latte fresco. Che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. Exquisa. La bontà va condivisa.
6: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
8: Puoi provare Meclon.
7: Come?
8: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
7: Aspetta, come si chiama?
8: Meclon!
9: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.

BTS Swim alle 8:27 di questa domenica mattina. Buongiorno, questa è M2O, io sono Isabella e stiamo insieme ancora per un'altra mezz'oretta fino alle 9. Ma quanti di voi in spiaggia in questo momento? Al 342-6543-210. Un saluto a Manuela che ci scrive direttamente dalla spiaggia in Calabria con tanto di foto allegata, e anche a Nicola di Torino che dice: buongiorno M2O, io sono in Egitto, 35 gradi al momento, vi ascolto ed eccoci qua. Ma pensa tu che bello, c'è chi anche raccoglie le ciliegie, chi è al lavoro. Ma senti tu che bello questo clima. Subito la M2 Old.

Rosa Junior su M2O. Andiamo indietro nel tempo, ascoltiamo una canzone di qualche anno fa. Questa era del 2000, Lucky Star, Super Funk, M2O Old su M2O. M2O. Più musica. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O.

Maître James, est-ce que tu m'aimes? Alle 8.36, qui su M2A, buongiorno, buona domenica a tutti. 8.36 di questa domenica mattina, belli carichi. C'è chi lavora, c'è chi va al mare anche, eh? Sabrina,

0: Le Vespa portano a Roma. Vespa celebra 80 anni di un'icona. Dal 25 al 28 giugno al Foro Italico. Musica, ospiti, giochi e divertimento dalla mattina alla sera. Ingresso libero. Programma su roma2026.vespa.com e sui canali social di Vespa.
1: Ciao, sono Albertino.
2: Oh, io ti ho riconosciuto subito.
1: Alba is on the mic. Ma tu sei Fargè.

0: Pargetta.
1: Tra poco arriverà Prezioso col suo disco Prezioso e come sempre anche Molella col Megamix. Abbiamo aggiunto un po' di musiche nuove e vi racconteremo una storia per il momento intitolato DJ Time Story. Tutto questo è DJ Time.
2: DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Il sabato alle 14 e la domenica alle 18 su M2O.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
6: Un altro malessere?
5: No, è tornata la candida.
6: Ma puoi provare Meclon Crema.
7: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
8: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.

0: Corri Papi, Topic, Becky G alle 8:48 qui su M2O. Buona domenica a tutti, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 9. Sì, il Play With Us ancora non c'è stato, ma da qui alle 9 tenete le orecchie aperte perché i più fortunati si portano a casa i nostri gadget. Detto questo, a proposito di tenere le orecchie aperte, notizia non dico dell'ultima ora, ma comunque dell'ultima settimana sicuro, ormai è ufficiale. Un giovane su due sceglie di guadagnare di meno pur di non lavorare in un ambiente tossico. La trovo una notizia ottima. Questo perché? Perché tolti un attimo dalla, diciamo, dalla mentalità del lavoro che devi per forza subire tutto, perché devi stringere i denti per forza, anche prenderti stress, umiliazioni, burnout, perché fa parte del lavoro. Questa generazione sta cambiando, qualcosa sta cambiando, e quindi secondo questa ricerca un giovane su due preferisce guadagnare meno ma almeno essere sereno o serena. Non è una mancanza di ambizione, ma è il rifiuto dell'idea di avere successo solamente se è tutto costruito su una sorta di malessere. Chiaramente anche qui gli scontri generazionali non sono mancati, perché le generazioni precedenti, che magari hanno vissuto il lavoro in questo modo, dicono no, non è vero, io invece l'ho vissuto diversamente e non la penso proprio come te. Ovviamente, come ogni volta, ci sono pareri contrastanti, però i dati dicono questo, quindi preferiscono meno, si preferisce guadagnare meno, magari comprare meno cose, avere meno possibilità economiche, ma stare quieti, calmi.
1: M2O, M2O.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: 5 minuti prima delle 9 del mattino, è arrivato il momento del Play with us qui su M2O. Vi ricordo il nostro numero 342-6543-210. I più fortunati si portano a casa i nostri gadget. In questo caso il più fortunato si porta a casa i nostri gadget. Andiamo a Bovisio Masciago. Marco, tutto tuo, i gadget.

0: è il titolo della canzone appena ascoltata qua su M2O. Quando mancano pochissimi secondi alle 9 di questa domenica mattina, ultimo giorno di maggio, io vi lascio con la Prinzi. Noi ci sentiamo prossimo weekend. Esattamente, da Isabella è tutto, fate i bravi, ciao!
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
0: La puntualità alle 9 in punto qui su M2O. Buongiorno! Le 9 in punto di domenica 31 maggio. Ciao a tutti da Patrizia Principale, insieme fino a mezzogiorno. Ci siete, Amonin!

Fan qui su M2A. Le 9:08 del mattino, buongiorno, buona domenica, gran finale. E ciao, buona domenica mattina, vi siete svegliati? Dai, penso di sì. Com'è lì fuori? Siete già lì a destinazione? Perché molti amici sono fuori, questo weekend è lunghissimo, ne hanno approfittato, chi lago, chi mare, chi montagna, chi al lavoro, anche chi a casa, che così, seduto sul divano ad ascoltare M2O col suo caffettino, a noi ci va bene tutto, Siamo qua e siamo qui con un pezzo nuovo, adesso, subito per voi, un M2 Hot che scotta, il nuovo di Usual.

0: buona domenica. E sì, siete in giro da qualche parte sicuro, me lo state dimostrando con foto e video al 342-6543-210. Ciao Max e Paola da Massarella, un bacio dal mare della Toscana con tanto di foto, che bello ragazzi. Mi fate sognare così però.
1: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo.
2: Che faccio?
3: Puoi provare Meclon Lenex?
4: Conosci Meclon Lenex?
3: Meclon Lenex.
4: Ce l'hai, Meclon Lenex?
5: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Uno dei festival più importanti al mondo torna a Torino. Kappa Future Festival. 3, 4 e 5 luglio 2026. 6 stage, 36 ore di musica, più di 120 artisti. Kappa. Emily Lenz, Michael Bibi, Armin Van Buren, Charlotte De Witt, Diplo, Skrillex, Jamie Jones, Joseph Capriati, Mochak, Enrico San Giuliano, Solomon, Peggy Gou e molti altri. Kappa Future Festival, 3, 4 e 5 luglio 2026, Parco Dora, Torino. Kappa. The Future is in Torino. Festival. Info su m2a.it e kfuturefestival.it.
8: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
9: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
10: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
11: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3 in farmacia e parafarmacia.
12: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a 7,99 euro. E da giovedì, kit rasatura Philips a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Madame Marrakesh qui su M2O. Pare ci sia un flirt in corso tra Marrakesh e la ballerina Elena Damario. Rumors già da quest'inverno, si diceva fossero partiti insieme alle Maldive. Ora una stories di lei che tagga pubblicamente lui, accende questo gossip. Pensa un po'. State là, tra poco vi porto nel 1993 con un M2 Old. Subito invece arrivano tutte le news.
1: M2O, M2O, DJ Station.
2: Cominciamo dal Medio Oriente. Trump avrebbe inviato all'Iran una controproposta molto più restrittiva per un accordo per mettere fine alla guerra. Il capo della Casa Bianca chiede un atteggiamento rigido sul programma nucleare di Teheran, sulla riapertura dello stretto di Hormuz e sullo scongelamento dei fondi. Ora la guerra russo-ucraina che non si ferma. Mosca e Kiev si rimpallano la responsabilità sul drone caduto in Romania su un edificio residenziale che ha provocato alcuni feriti. Incidente in una prova notturna della parata del 2 giugno a Roma. Un vigile urbano dei fuochi d'artificio mettendo in fuga 30 cavalli al galoppo per il centro della capitale. 4 i feriti, tra cui una poliziotta e una militare. E poi lo sport, calcio. Il PSG vince la sua seconda Champions League di fila dopo aver sconfitto in finale a Budapest ai calci di rigore l'Arsenal. Scontri a Parigi e nella capitale ungherese tra tifosi e polizia, centinaia i fermi. E a Parigi l'Italia gioisce per il passaggio agli ottavi di finale del Roland Garros di Berrettini, Arnaldi e Cobolli. Tutti e tre giocheranno domani. Ciclismo a Roma, oggi si conclude il Giro d'Italia con Vingegaard cui spetta la passerella finale al Circo Massimo. Il danese ieri si è aggiudicato la 20ª tappa. Ora il meteo.
3: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: In mattinata sole prevalente da nord a sud, ma tenderà ad aumentare la nuvolosità sulle regioni settentrionali, specie al nord-ovest, pur non essendo attesi particolari fenomeni. Nel pomeriggio aumento del rischio temporalesco su Alpi, Prealpi, Appennini e aree interne delle isole maggiori, con locali sconfinamenti anche in pianura. Ed è tutto, le previsioni del meteo.it tornano più tardi.

così ogni ora vi prendiamo per mano, vi portiamo lontano, in questo caso 1993. Oh, One Night in Heaven. M2 Older.

0: to it. 1-2-1-2 con Watt. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
1: My Movies presenta.
2: Ho trovato qualcosa.
3: Cos'hai trovato?
2: Un posto. Ho trovato un posto. È gigantesco. Va avanti all'infinito.
1: Per la prima volta al cinema, il fenomeno che ha terrorizzato il web.
2: Tutte quelle stanze le ha costruite quel posto. Anzi, è più come se le ricordasse.
1: Dai produttori di Talk to Me, The Witch e Midsommar, Backrooms, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
4: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele, magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
5: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
6: Puoi provare Meclon.
5: Come?
6: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
5: Aspetta, come si chiama?
6: Meclon!
7: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma Kamik?
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Inizio conto alla rovescia.
12: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
0: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

Real qui su M2A 948. Ciao a tutti, buongiorno, buona domenica mattina da Patrizia Prinzivalli. Dai, annunci di lavoro un po' assurdi, ne abbiamo uno: stanno cercando 5 esperti ricercatori per lavorare un anno in Antartide. Così, questo appello è lanciato dall'Agenzia Nazionale Italiana che si occupa di ricerca, innovazione, tecnologia, energia sostenibile. Appunto 5 sono i ricercatori che stanno cercando, detta così, vabbè, dici vabbè, non è neanche male. La realtà è che la base è a oltre 3200 metri di altitudine, in uno degli ambienti forse più estremi del pianeta, con periodi di buio lunghi mesi e mesi, cioè mesi e mesi senza mai vedere la luce e con temperature mai provate prima, ragazzi. Vabbè, ok, questi 35 gradi a maggio che dici mamma mia sto caldo, però secondo me tantino esagerato, io non lo farei mai al mondo, secondo me.

0: Staffa e Taiwan.
1: 1212 Celebration, domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18.
0: Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
2: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
3: Le 10 in questo istante, amici, buongiorno. Buongiorno, buona domenica mattina. Io sono Patrizia Prinzivalli, si riparte, siete pronti? C'è un M2 Hit adesso, tutto per voi.
0: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit.

0: questo nuovo album che è in uscita e non esce mai. Tra l'altro ho scoperto che lei prima di salire sul palco beve un bicchierino di vodka così per calmare i nervi. Ma quando sei sul palco abbiamo voglia di sentirla. E poi ho scoperto anche che ama i calamari fritti, li ordina nel suo ristorante preferito a Santa Monica, ristorante italiano a Santa Monica. Ah vabbè ragazzi, dai, vi ho fatto sognare un po', ancora di più adesso vi faccio sognare con un pezzo nuovo, M2 Hot, Shade of Blue.
1: M2 Hot.

0: Like It. Another qui su M2O alle 10:20. Buongiorno, buona domenica mattina a tutti quanti voi, amici in ascolto, vicini e lontani. Valentino e Mauro da Rivarolo scrivono: ma quale weekend lungo! Noi stiamo tinteggiando casa, però con rullo e pennello, con M2O va tutto alla grande. Che bello, casa tinteggiata con M2O, ragazzi, al bacio proprio.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
0: Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
5: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
4: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
5: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
4: Veramente?
5: Arredissima, dove la vita è issima.
6: Arredissima.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it

0: Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
3: La pubblicità sembra durare per sempre.
4: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
3: Poche cose sono per sempre.
4: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?

0: Il presidente americano Trump nelle ultime ore avrebbe inviato una nuova proposta più rigida all'Iran per tentare di trovare un accordo e evitare la ripresa della guerra. Non è chiaro quali siano nel dettaglio i cambiamenti apportati dal capo della Casa Bianca, ma è probabile che possano riguardare il programma nucleare dell'Iran, la riapertura dello stretto di Hormuz e lo scongelamento dei fondi. Ora in Italia con la cronaca, Vicenza, attentato incendiario nella notte contro l'abitazione di un giovane cronista che da tempo racconta la situazione di Caivano in provincia di Napoli e l'attività di Don Maurizio Patriciello, da sempre impegnato nel combattere la camorra, indaga la polizia. Kelly Curtis, attrice, documentarista e primogenita delle star hollywoodiane Tony Curtis e Janet Leigh, è morta ieri all'età di 69 anni nell'Idaho. Ad annunciare la scomparsa la sorella minore, l'attrice premio Oscar Jamie Lee Curtis, con un commosso messaggio pubblicato sui social. Ora lo sport, calcio. Il PSG batte ai rigori l'Arsenal e conquista la sua seconda Champions League consecutiva dopo quella vinta lo scorso anno con l'Inter. Decisivi gli errori dal dischetto di Eze, Nuno Mendes, Gabriel, scontri a Parigi durante i festeggiamenti, oltre 200 i fermi. E nella capitale francese d'Italia della tennis gioisce per il passaggio agli ottavi di finale del Roland Garros da parte dei Berrettini, Arnaldi e Cobolli, tutti e tre tra l'altro scenderanno in campo domani. Ora il meteo.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
0: Al mattino il sole sarà prevalente da nord a sud, anche se la nuvolosità tenderà ad aumentare sulle regioni settentrionali, soprattutto al nord-ovest, senza però fenomeni significativi. Durante il pomeriggio crescerà il rischio di temporali su Alpi, Prealpi, Appennini e nelle aree interne delle isole maggiori, con possibili sconfinamenti locali anche verso le pianure. È tutto, le previsioni del meteo.it tornano più tardi.
1: This is M2O. M2O.

0: tutte le Vespa portano a Roma. Vespa celebra 80 anni di un'icona. Dal 25 al 28 giugno al Foro Italico. Musica, ospiti, giochi e divertimento dalla mattina alla sera. Ingresso libero. Programma su roma2026.vespa.com e sui canali social di Vespa.
1: Arriva.
2: Allora, si chiama Quizzo, si gioca tutta l'Italia. Avete tempo entro le 8 della mattina. Poco prima delle 8, qualche istante prima, io faccio la telefonata bella per regalarvi la lampada, quella che illumina la scritta Il Morning Show di M2O. Si gioca via WhatsApp al 342-654-3210.
0: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 9 su M2O.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Allora, ci siete? Siete caldi?
5: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
6: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
7: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
8: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
9: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
11: Ma è Kamik?
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: every day.
1: La migliore musica di sempre.
0: Sabato e domenica su

Doci qui su M2 a 10.49. Buongiorno, buona domenica mattina da Patrizia Prinzivalli. Oggi in tutta Europa si celebra la festa dei fratelli e delle sorelle. La data comunque non è casuale, è stata scelta per chiudere simbolicamente il mese dedicato alla famiglia, proprio alla vigilia del 1° giugno, che è la giornata internazionale dei bambini celebrata dall'ONU. Comunque, sul rapporto fratello-sorella ci sarebbero tantissime cose da dire. Forse una delle domande più comuni è: ma da piccoli litigavate? La risposta è quasi sempre sì, soprattutto tra i 3 e i 7 anni. Ho scoperto che la definitiva conclusione dei litigi e l'inizio del rapporto più adulto arriva a 23 anni circa. E più intelligenti chi sono? I secondigeniti. Se la cavano meglio nelle relazioni, sono più empatici. I più grandi sono più conformisti, responsabili, inclini alla leadership. Se invece state pensando di avere il secondo o la seconda figlia, una ricerca suggerisce che la differenza d'età ideale è di 5-6 anni. Perché? Perché riduce quasi a zero la rivalità e permette al primogenito di diventare collaboratore, diciamo così, dei genitori. Avete preso appunti? Siete d'accordo?

0: Lifestyle, Jason Derulo, M2O.
1: Ciao famiglia del Morning Show di M2O, siete pronti per Walter Pizzulli Family and Friends?
2: No.
1: Ci vediamo sabato 6 giugno nell'area Family and Kids di Party Like a DJ a Milano. Staremo insieme con tanta musica, giochi, sorprese e ovviamente il quizzotto che per l'occasione addirittura raddoppia. Vi aspetto allora per Walter Pizzulli Family and Friends sabato 6 giugno alle 10.30 del mattino in Parco Sempione a Milano. L'ingresso è libero e gratuito. Trovate tutte le info su m2o.it.
0: Ma sono già le 11 in punto, così?

0: Questo pezzo mi emoziona sempre. I got you, Duke Dumont, qui su M2O alle 11.09 di questa domenica 31 di maggio. Ciao a tutti, buongiorno da Patrizia Principali. Amici, attenzione, non abbiamo ancora giocato al Play With Us, quindi questo significa che arriverà a breve. Vi dico anche questo, quindi tutti pronti? Come sempre al 342-6543-210, non appena suona il jingle che fa Play With Us, via col vostro messaggino o breve vocale. Io regalo, ci sono tutti i gadget. Adesso regalo un pezzo nuovo, il nuovo di Molly Molella.
1: M2 Hot, le hit di domani.
2: Da

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Play with us è arrivato. Siete arrivati anche voi, come sempre, in tantissimi al 342-6543-210. Chi sarà il fortunello, la fortunella che si porterà a casa tutti i fantastici gadget? Lo scopriamo subito.
3: Fabiano da Vicenza, Amuni.
2: Amuni, Fabiano, hai vinto tu, complimenti.

0: Bring your love, Madonna. Sabrina Carpenter qui su M2. A proposito di Madonna, breve, brevissimo, uscirà il suo nuovo album, poco più di un mese, perché uscirà il 3 luglio. Lei che è stata avvistata di recente anche in Italia con il suo fidanzato calciatore giamaicano di 28 anni. Ragazzi, lei può permetterselo, ma tutte in realtà,
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro, e avocado Hass da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
4: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa!

0: Apriamo con la cronaca. Dramma nel Foggiano: un'auto guidata da un sedicenne sulla quale viaggiavano altri quattro minorenni è uscita di strada per evitare un posto di blocco. Uno dei passeggeri ha perso la vita, altri tre sono stati dimessi poco dopo il trasporto in ospedale, il quarto è in attesa di prognosi. Ora in Medio Oriente, Trump invia a Teheran una nuova proposta più rigida per un accordo. Non se ne conoscono i dettagli, ma è probabile che possano riguardare il programma nucleare, la riapertura dello stretto di Hormuz e lo scongelamento dei fondi. Ora a Vicenza, attentato incendiario nella notte contro l'abitazione di un giovane cronista che da tempo raccontava la situazione di Caivano nel napoletano e l'attività di Don Maurizio Patriciello, da sempre impegnato nel combattere la camorra. Siamo allo sport, calcio. Leao si allontana dal Milan dopo un'intervista rilasciata alla TV portoghese in cui ha detto: desidero provare una nuova sfida in un nuovo campionato e chissà se potrà essere il Paris Saint-Germain il suo prossimo club. PSG, che ieri ha vinto la sua seconda Champions League di fila battendo l'Arsenal ai calci di rigore. Nella capitale francese ieri è stata una giornata fantastica a Parigi per il tennis italiano, con tre azzurri agli ottavi di finale. Si tratta di Coboli, Arnaldi e Matteo Berrettini. C'è anche il ciclismo con l'ultima tappa del Giro d'Italia che oggi si concluderà al Circo Massimo a Roma. Passerella finale per Vingegaard che ieri si è imposto nella 20ª tappa. E poi la MotoGP, perché al Mugello oggi si corre la gara lunga alle 14. Ieri nella sprint doppietta Aprilia con Fernandez che ha chiuso davanti a Martine, di Gian Antonio Bezzecchi resta leader del mondiale. Ora il meteo.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
0: Domenica soleggiata e calda sull'Italia, ma anche con rischio temporalesco, specie sui rilievi. Nel pomeriggio andrà infatti via via aumentando la probabilità di rovesce temporali, in particolare su Alpi, Prealpi, Appennini e sulle aree interne delle due isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi ovunque, anche sulle zone montuose. È tutto, le previsioni del Meteo.it tornano questa sera.

Wish you well. Vi auguro tante cose belle. Sarebbe un po' questo quello che faccio anch'io con voi, per voi. Adesso, subito, Anima M2O. You make me feel alive again.

0: Citroën.
1: Tutte le Vespa portano a Roma. Vespa celebra 80 anni di un'icona. Dal 25 al 28 giugno al Foro Italico. Musica, ospiti, giochi e divertimento dalla mattina alla sera. Ingresso libero. Programma su roma2026.vespa.com e sui canali social di Vespa.
2: DJ Time.
3: DJ Time in the mix.
4: Brilloso, lo scherzo nervoso.
3: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
5: Aiuto!
3: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
6: It's DJ Time
3: su M2O.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
9: Ecco la refurtiva McDonald's.
10: Che cosa abbiamo qui?
11: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
9: E ci sono anche i McFits irresistibili.
11: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
12: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
13: Io Kamiq.
12: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
13: Ma, Kamiq?
12: Sì, Kamiq. Ma quindi parti o no?
13: E parto con Skoda Kamiq. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
14: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Sì, sì, sarà un tormentone sicuro. Cattive abitudini qui su Amadeo Amei, Salmo e Cola Pesce. Buongiorno, buongiorno a tutti da Patrizio Principali, alle 11.49 di questa domenica 31 di maggio. Ancora ciao a tutti amici, attenzione, attenzione, perché manca pochissimo a Party Like a DJ. Sabato 6 giugno, un sacco di artisti vi aspettano, un sacco di artisti che si esibiranno sul palco del Plaid. E domenica 7 giugno, ragazzi, attesissimo 1-2-1-2 Celebration con il nostro capostazione, tantissimi altri artisti live, Fabri Fibra, Madame, Frank I Energy, Elea e molti altri. Attenzione perché ci sono ancora pochi biglietti disponibili. Ticketone.it.

0: Rosalyn, Rosalyn, ci salutiamo così? Vabbè, tanto torno sabato prossimo, puntualissima alle 9 fino a mezzogiorno. C'è Giorgio Dazzi, in buona compagnia oggi. Da Patrizia Principale è tutto, un bacione. E come sempre, ciao mamma!
1: Inizio conto alla rovescia. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
3: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
4: contabilizzare le fatture? Fatto.
5: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
6: Thank you. Grazie mille come sempre Patrizia. Mezzogiorno in punto adesso. Domenica 31 di maggio. Ciao, buongiorno, buon weekend. Sono Giorgio Dazzi. Pronti a ripartire? Lo facciamo come sempre con il treno stop su M2O.

Amo e te, più o meno questo è il concetto di questa canzone del 2014, di quei mattacchioni dei Galantis, perché d'altronde l'avranno saputo anche loro che nel 2026, oggi 31 di maggio, ieri 30, poi 1, 2 giugno, o alla fine con due giorni di ferie non lavori per una settimana. Non vogliamo incentivare nessuno, ma questa è la realtà e la realtà la dobbiamo anche raccontare. Per il resto comandiamo, viaggiatori godetevela, lavoratori avete tutto il mio rispetto, doppio bacio a tutti i lavoratori, ciao, sono Giorgio Dazzi, oggi su M2O fino alle 3 del pomeriggio. Ripartiamo, c'è una canzone nuova, l'M2 Hot di Ugel. M2

0: Lui sì che è il numero uno. Lui sì. Beh, tra tutti, se vi dovessi dire chi secondo me è il numero uno, vi direi sicuramente il nome di questo DJ francese che conosciamo da diversi anni, che si chiama Ugel, che collabora ancora con la cantante americana Ultra Nate, che è una canzone nuova. Moving to the Sun era l'M2 Hot.
1: Più musica, più

dalla città dell'amour, Parigi, che poi diciamo da ieri è anche un po' la città del calcio. Per chi non lo sapesse, il Paris Saint-Germain, la squadra de Paris, ieri ha vinto per la seconda volta consecutiva la Champions League. E vabbè, ma non segue il calcio. E no, vabbè, qualcuno lo doveva anche dire.

0: oggi mi sento loco, anzi mi sento più loco più duro, cioè alla fine diventa, è qui il bivio. Duro è il titolo della canzone, Chi Califfa, direi che mi sento loco oggi, talmente loco che sono già pronto adesso a mezzogiorno e 18 su M2O a dirvi la cruda verità, ovvero che oggi con il Play With Us vi regalo una cosa incredibilmente bella. Vi regalo due biglietti per 1212 Celebration, la serata di domenica prossima, domenica 7 di giugno, ore 18, Arco della Pace, con tutto il meglio della storia e anche la nuova scena per quanto riguarda il rap italiano. Più tardi spieghiamo meglio.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la maglia Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
6: Arredissima.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
7: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
8: Ci sta.
7: Su una grande nave.
8: Ci sta.
7: A un prezzo piccolo.
8: Ci sta anche quello.
9: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
10: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.

fanno gli schivi, cioè non lo so, comunque non si vogliono raccontare, lasciano che sia la musica a parlare per loro e lo sta facendo alla stragrande. Yala FG è il titolo della canzone appena ascoltata, mezzogiorno e 26, domenica mattina ancora buongiorno, buon weekend, sono Giorgio Dazzi. Vorrei adesso da voi una mano, cioè mi aiutate a sbloccare qualche ricordo, sai come sui social? Stiamo per tornare indietro, l'anno è il 1997, vorrei sapere da voi qual è il primo ricordo del vostro 1997.

Nel 1997 matrimonio di un mio amico a Roma, dove ho conosciuto colei che poi sarebbe diventata mia moglie. Vabbè, tutto un gioco d'amore incredibile. 342-654-3210 per sbloccare i ricordi. Per sbloccare i ricordi abbiamo anche queste canzoni. Gigi Doug, Gin Lemon, dal 97, l'M2 All Time.

I don't need it. Ovvero, se non è amore non ne ho bisogno, se non è amore non lo voglio. Canzone molto bella, Zorb Rita Ora, canzone che allo stesso tempo spinge un po' le coppie a lasciarsi, soprattutto quelle che non hanno delle basi solide e che stanno attraversando questa fine di maggio del 2026 con qualche crepa. Comunque colpa loro, non colpa di M2O.

0: con Albertino al microfono e Farcette regia, ogni sabato sera in contemporanea per un'ora c'è la DJ Parade, la classifica dance composta da 20 posizioni.
1: Però io non ti ho ancora riconosciuto.
0: Ciao, sono Albertino.
1: Adesso sì!
2: DJ Parade con Albertino e Fargetta. Il sabato sera alle 11 su M2O e Radio DJ.
3: Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
4: My Movies presenta.
5: Ho trovato qualcosa.
6: Cos'hai trovato?
5: Un posto. Ho trovato un posto. È gigantesco, va avanti all'infinito.
4: Per la prima volta al cinema, il fenomeno che ha terrorizzato il web.
5: Tutte quelle stanze le ha costruite quel posto. Anzi, è più come se le ricordasse.
4: Dai produttori di Talk to Me, The Witch e Midsommar, Backrooms, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
7: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
8: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
9: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
10: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
11: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
12: Eccolo, Exquisa.
13: È per te, che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.

con Ra, sta cantante che ha due H dopo la A, quindi si chiama Ra. Manca poco a luna e domenica, state ascoltando M2O, siamo quasi alla pausa pranzo della domenica, in tanti escono, sai, il pranzo fuori con gli amici. A proposito, visto che siamo in tema, non so come la pensiate voi, ma nel mondo si sta diffondendo un'idea ben precisa, ovvero in tantissimi vorrebbero dei ristoranti child free, ovvero, per dire in italiano, dei ristoranti senza bambini, o almeno se così non si può, cioè se non si può essere così dogmatici, in molti vorrebbero almeno che dei ristoranti offrissero dei servizi tipo alcuni orari riservati soltanto agli adulti o delle stanze riservate soltanto agli adulti, perché magari sono infastiditi dalla tavolata di famiglie che c'è anche i bimbi in fondo che fanno un po' di casino, ma è nella natura dei bimbi, siamo stati tutti dei bimbi, siamo stati tutti chi più chi meno dei bambini un po' fastidiosi nei ristoranti, soprattutto quando ti annoi. Però adesso, visto che si può e si parla di tutto, la gente basta, vuole i ristoranti child free. Non si può fare per due motivi, secondo me, mi sono informato, ho letto che in Italia non è consentito ai ristoranti, ai ristoratori, di vietare preventivamente l'ingresso ai bambini, cioè è una roba che non si può fare. Secondo motivo per cui secondo me sarebbe un peccato è che scomparirebbero del tutto i menu kids, cioè i menu dei bambini. Avete presente quella pasta al pomodoro, quella cotoletta che viene offerta al bambino che magari non mangia i funghi? Cioè non è male, è roba buona alla fine. New musica.

ristoranti c'ha il free, qualcuno, anzi più di uno, dice che non è colpa dei bambini che fanno casino al ristorante, ma è colpa dei genitori che non sanno metterli al loro posto. Altri la sparano grossa: dovrebbero essere vietati dai musei, teatri, cinema e anche alberghi, ma non si possono dire queste cose.

0: alla fine tutto torna. Anche Robin Schulz parla di giovani, parla di bambini. In tanti vorrebbero i ristoranti child free senza bambini perché sì, fanno casino. Dai, lasciateli a casa. Non si possono dire queste cose. Sapete dove sono i benvenuti i bambini? A Party Like a DJ.
1: Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il

0: allora ricomponiamoci. È domenica 31 di maggio e manca un minuto alle 1. Buongiorno, buongiorno, buona domenica, buon weekend. Ciao, sono Giorgio Dazzi. Siamo pronti a ripartire, lo facciamo con l'M2 Hit.
1: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit.

pranzo con gli amici, ci troviamo in campagna, sì dai, perché ore verso l'una. E invece sei rimasto in macchina perché è partito la M2 Hit, The Italian Remix, tutto il meglio della musica made in Italy come piace a noi su M2O. E la prossima non è niente male, c'è Bob Sinclair.

Yeah. Impazzisco per questi Yeah in lontananza, con questo eco che è molto pop star americano e molto superstar come Wiz Khalifa. E infatti ha fatto bene il signor Cyril, il DJ australiano Cyril, che ha optato, ha virato nella scelta di Wiz Khalifa per andare a comporre questa canzone che è uscita qualche mese fa e che oggi era l'ultima dei Treno Stop delle ore 13 della domenica. Ah, guarda, meglio di così, tutto in fila. Ci presentiamo? Ciao, buongiorno, sono Giorgio Dazzi. Se volete, se qualcuno mi cerca, se mi cercate, sono qua fino alle 3 del pomeriggio. No, non abbiamo ancora giocato al Play With Us. Sì, la prossima è una canzone nuova, l'M2 Hot, che si chiama Como Ouro. M2 Hot.

magari per molti insomma non vuol dire niente questo nome, e in effetti è una cantante emergente brasiliana, 23 anni, che ha iniziato pubblicando su YouTube canzoni e cover cantate nella sua cameretta, e adesso sta raggiungendo tutto il mondo con questa Como Ouro, novità M2 Hot del Luna.

Ci sono buone notizie per tutti coloro che amano in senso pratico Karol G, cioè che proprio guardano le foto e dicono: wow, meravigliosa, che rica! Si è lasciata qualche mese fa dallo storico

0: caso insieme a Jonas Blue c'è Salif Keita, The Golden Voice of Africa, così l'hanno nominato, insomma è un bel traguardo. Madonna, il titolo M2O è la radio, lunedì 17 di domenica mattina che sta diventando domenica pomeriggio. Ancora ciao, sono Giorgio Dazzi e ancora una volta vi ripeto che oggi con il Play With Us vi regalo una cosa molto bella: due biglietti per la serata di domenica 7 di giugno, 1212 Celebration, che vi ricordo inizia alle 18, Arco della Pace, Parco Sempione di Milano. Come si gioca al Play With Us? C'è tempo.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: 12, 13, 14 giugno. Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Música.

0: every day. All weekend hit.
1: Solo hit.
0: Nel weekend di.

canzone nuova molto bella che stiamo ascoltando con piacere nelle ultime settimane. Una canzone nuova che però, almeno secondo me, c'ha un po' un retrogusto vintage, no? Un po' New Radicals. Invece uno soltanto, si chiama Harvey, un ragazzo giovane, un ragazzo inglese. Lie to Me è il titolo della canzone, che lo sta facendo conoscere in tutto il mondo, ma diciamo era già abbastanza settato, già abbastanza rodato di per sé, dato che fa tantissime cose, come anche tutti quelli della sua generazione, no? Tutti i giovani di oggi adesso, se non sono multitasking, si sentono un po' fermi, e quindi lui è un presentatore televisivo, è un cantante, è un DJ, sa volare, cioè le fa veramente tutte. E oggi, in questa domenica, era anche su M2O, poco prima di tornare indietro nel tempo. Per l'M2O ho scelto un altro

Siamo tornati indietro di 26 anni, l'anno prescelto era il 2000, ovvero l'anno in cui questo duo francese di nome Bel Amour pubblicava una canzone omonima con lo stesso nome del progetto, la canzone Bel Amour. L'M2 Old dell'1:30 della domenica pomeriggio.

visto che in queste ultime ore si parla tantissimo di calcio, potremmo raccontare questa canzone come l'Inghilterra che incontra l'Olanda, come se fosse una partita storica dei mondiali dell'80 in Messico. Invece erano Riton e Oliver Eldens. Turn Me On, canzone ascoltata su M2O.

0: tutte le Vespa portano a Roma. Vespa celebra 80 anni di un'icona. Dal 25 al 28 giugno al Foro Italico. Musica, ospiti, giochi e divertimento dalla mattina alla sera. Ingresso libero. Programma su roma2026.vespa.com e sui canali social di Vespa.
1: Arriva.
2: Allora, si chiama Quizzo, si gioca tutta l'Italia. Avete tempo entro le 8 della mattina, poco prima delle 8, qualche istante prima, io faccio la telefonata bella per regalarvi la lampada, quella che illumina la scritta Il Morning Show di M2O. Si gioca via WhatsApp al 342-654-3210.
0: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 9 su M2O.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come primo sale da 200 grammi 100% latte italiano a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.

Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

Marrakesh, volevo capire, si chiama così la canzone su M2O poco prima delle 2 del pomeriggio della domenica, l'ultima domenica del mese tra l'altro. A proposito di volevo capire, io vorrei capire perché nel mondo adesso per quanto riguarda il cinema nessuno si inventa più o quasi più, diciamo, adesso senza esagerare, però sono sempre meno i film che hanno una storia originale, tendenzialmente sono prequel di un film, sequel di un film, rifacciamo il 2, no? Come Il Diavolo Veste Prada 2 ripreso dopo 20 anni. La buona notizia però in questo senso qual è? Che il prossimo anno, giugno del 2027, uscirà John Rambo, il prequel, quindi un capitolo precedente della storia di Rambo, il film precedente rispetto al primo che uscì nel 1982. Il protagonista non sarà Stallone ovviamente, sarà un altro attore che si chiama Noah Centineo, che è un gran bel ragazzo se lo andate a googolare, magari l'avete anche già visto in qualche serie televisiva, in qualche film romantico qua e là, d'altronde c'ha la faccia giusta. Ma la cosa assurda che ho scoperto per quanto riguarda Rambo, che non sapevo, nel 1982 Stallone, quando gli fecero vedere com'era venuto, diciamo, il film, rimase inorridito e disse: guarda, lo compro io e lo brucio perché è bruttissimo, ma soprattutto troppo lungo, perché originariamente durava 3 ore. Alla fine fece un bel lavoro di convincimento e il regista lo tagliò fino a 1 ora e mezza, e poi insomma la storia lo sappiamo, non andò così male.

carriera. Calvin Harris, che pochi giorni fa ha ricevuto proprio il premio alla carriera durante gli Ivor Awards, che è una serata dedicata a tutti gli autori e compositori. Questa è una sua canzone di qualche mese fa, Blessings. Domenica pomeriggio, M2A.

non c'è bisogno di essere il più strong della stanza. Questo più o meno è il concetto dietro la canzone di Romy, nome d'arte di Romy Medley Croft, come Lara Croft, quella di Tomb Raider. Strong

0: Alejandro Garrido, si chiama AI, M2O. Ciao famiglia del Morning Show di M2O, siete pronti per Walter Pizzulli Family and Friends? Ci vediamo sabato 6 giugno nell'area Family and Kids di Party Like a DJ a Milano. Staremo insieme con tanta musica, giochi, sorprese e ovviamente il quizzotto, che per l'occasione addirittura raddoppia. Vi aspetto allora per Walter Pizzulli Family and Friends sabato 6 giugno alle 10.30 del mattino in Parco Sempione a Milano. L'ingresso è libero e gratuito. Trovate tutte le info su m2o.it.
1: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Domenica 31 di maggio, Family and Friends, siamo già arrivati alle ore 2. Come andiamo, tutto bene? Ciao, buongiorno, sono Giorgio Dazzi, qua fino alle 3 del pomeriggio, pronti a ripartire con i tre non stop su M2O.
2: M2O. Più musica. Go.

0: stop delle 2 del pomeriggio. Ok, sì, ma il Play With Us quando? Visto che ne state parlando da ore, ma alla fine ancora niente. Play With Us tra pochissimo, tranquilli, tra pochissimi per davvero, eh. Vi regalo una cosa molto bella, 2 biglietti per 1212 Celebration, la serata di Party Like a DJ di domenica 7 giugno, domenica adesso, alle ore 18. Quando sarà il momento lo capirete, dovrete mandare un messaggio al 342-654-3210 scritto vocale dicendo Play With Us, il vostro nome e la città dalla quale state ascoltando. Tutto chiaro, vero?
1: M2 Hot. Le hits di domani.
2: The hits of tomorrow.

collaborazione tra due DJ producer americani, uno è John Summit e l'altro si chiama Jibo Ulta, e la voce la sono andata a trovare fino in Sudafrica, lei si chiama Julia Church. Shades of Blue è il titolo della canzone nuova, l'M2 Hot delle due.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Eccoci qua, 342-654-3210. E questo è il numero di M2O, il numero fortunato per giocare al Play with us. Fortunato perché oggi vi regalo una cosa molto bella, che sono due biglietti, non uno, due biglietti per venire domenica prossima, 7 di giugno alle 18 all'Arco della Pace di Milano, davanti a Parco Sempione, per Party Like a DJ 1212 Celebration, appunto la serata della domenica. Il più fortunato chi è? Emanuele da Garlate. Complimenti.
1: M2O. Più musica. Ready with the crazy love. It ain't changed.

e Sofia Reyes. Dancing on Dangerous è il titolo della canzone. Domenica pomeriggio, contestualizziamoci un attimo, allora, perché sennò perdiamo la bussola. Domenica alle 2:20, ancora ciao a tutti, sono Giorgio Dazzi e guardando un attimo al futuro con lungimiranza torna il Dance with Us questa notte. Alle 2 facciamo un bel viaggio e andiamo in Inghilterra a scoprire il meglio della house music firmata Glitterbox Radio Show. Ascoltiamo un piccolo spoiler. Dance with us.

0: Last Ride with Will.
1: Dance with us. Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
4: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
3: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

I don't mind. Guarda proprio, la domenica non mi interessa. I don't mind è il titolo di questa canzone, è cantata da Estra Nourey, è suonata da Sam Jacobs, che è questo DJ olandese, anche se lo so dobbiamo dire neerlandesi, però dai, per abitudine diciamo DJ olandese, che è molto inserito nel discorso musicale, pur essendo nato in una famiglia di ristoratori, motivo per il quale all'interno delle sue canzoni, dei suoi testi, del suo immaginario c'è molto spesso il vino. Evidentemente da piccolo vedeva tante brocche di vino sfuso e a un certo punto ha detto: mamma, papà, io vado per la musica, però tranquilli, porterò avanti anche la tradizione di famiglia parlando di vino. A proposito di tradizioni, sblocchiamo dei ricordi?

del DJ Clapton che si chiama Wanderlust, una parola che abbiamo imparato a conoscere in questi anni di social, una parola che molti ironicamente chiamano malattia, ovvero soffro di Wanderlust, il bisogno, il desiderio irrefrenabile di viaggiare e di esplorare il mondo. Oh, chissà come mai questa Wanderlust ci viene sempre a fine maggio, non è che siamo stanchi? Semplicemente.

Romeo. Tutte le Vespa portano a Roma. Vespa celebra 80 anni di un'icona. Dal 25 al 28 giugno al Foro Italico. Musica, ospiti, giochi e divertimento dalla mattina alla sera. Ingresso libero. Programma su roma2026.vespa.com e sui canali social di Vespa.

0: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Dane Type 0 salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Allora, ci siete? Siete caldi?
2: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
3: Uno dei festival più importanti al mondo torna a Torino. Kappa Future Festival. 3, 4 e 5 luglio 2026. 6 stage, 36 ore di musica. Più di 120 artisti. Kappa. Emily Lenz, Michael Bibi, Armin Van Buren, Charlotte De Witt, Diplo, Skrillex, Jamie Jones, Joseph Cabriati, Mochak, Enrico San Giuliano, Solomon, Peggy Gou e molti altri. Kappa Future Festival, 3, 4 e 5 luglio 2026, Parco Dora, Torino. Kappa. The Future is in Torino. Festival. Info su m2o.it e kappafuturefestival.it.
4: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?

0: every day. All We Can Hit.
1: La migliore musica di sempre.
0: Sabato e domenica su

prima di salutarci, in questo momento noi cerchiamo sempre di dare uno sguardo al mondo del mercato immobiliare e la notizia di questa settimana è che hanno messo in vendita un attico a Londra, ovvero l'attico londinese dove ha vissuto Ariana Grande durante le riprese del film, no? Del grande successo di Wicked. La prima cosa da dire è la riservatezza, o almeno è la prima cosa che vogliono dire le persone che lo vendono, tanto che è stato ribattezzato il Fort Knox residenziale di Londra.

0: cazzo, quello che va a me che ha perso veramente il cervello. Claves!
1: Ah, perché ho perso la testa.
0: Ma
1: ah,
0: così l'usi... dicono.
1: Ah, ok, ok, ok. Su M2O.it. Speriamo di ritrovare la ragione in queste tre ore di diretta. Le tre un minuto, ciao! È la domenica pomeriggio che scorre in avanti. Qui su M2O, ben trovati da Claves con le nostre tre canzoni non stop. Siamo pronti a ripartire. Miss California. M2O.

0: giovane Jason Derulo, cioè giovane rispetto adesso, visto che comunque sono passati più di 10 anni dall'uscita di questa canzone, prima ancora che diventasse, oltre che un cantante, oltre che un grande ballerino, una TikTok star, visto che lui su TikTok ci è andato giù pesante negli ultimi anni, con i suoi video faceva uscire One to One Me, titolo di questa canzone che stiamo sentendo nel pomeriggio di questa radio. La radio si chiama M2O, io sono Claves, bentrovati oramai a 10 minuti dalle ore 15, bentrovati in questo weekend, che sarà un weekend lungo sia per me che per voi magari, nel senso che sarò con voi anche domani mattina e dopo domani mattina, ma adesso pensiamo al presente, pensiamo alla domenica pomeriggio, tra l'altro dell'ultimo giorno di maggio, quindi il 31, con la nostra musica e le vostre storie per certi versi, storie che potete condividere al numero 342-654-3210, noi facciamo un po' da colonna sonora e cerchiamo di mettere la musica giusta, cercando di toccare i tasti giusti. Moving to the Sun adesso, l'M2Hot.
1: M2

0: francese che però da tanti anni vive oramai negli Stati Uniti, dalle parti di Miami. A proposito di Stati Uniti, Ultra Nate è la voce degli anni 90 che lui ha coinvolto per questo nuovo pezzo. M2Hot, qui su M2Hot.
1: Più musica.

Me by the River, questo è il pezzo di Clean Gand, la produzione sua e la collaborazione vocale di un cantante che in realtà è un cantante country, che però in questo caso è stato prestato a una canzone elettronica, Jamian Commons il suo nome. Questo invece è un pezzo relativamente nuovo di Bebe Rexha, che ha recuperato un grande classico dei Faithless, New Religion. Deep inside.

con New Religion, la canzone che stiamo sentendo. La nostra diretta è iniziata da 20 minuti per quanto mi riguarda, poi in realtà va avanti sempre 24 ore su 24. E a proposito di questa cosa, cioè del fatto che va avanti sempre, abbiamo gli appuntamenti della sera, abbiamo gli appuntamenti della notte per la precisione. Il Dance With Us notturno della domenica, l'appuntamento che in realtà c'è da lunedì alla domenica, ma nella domenica notte alle 2 c'è una delle feste, uno dei party più colorati, più divertenti del mondo, dove si sente della buona house music. Si chiama Glitterbox e il loro radio show è in onda la domenica notte alle 2 su M2O. Adesso cosa faccio? Vi faccio sentire una piccola anticipazione. Dance with us.

0: Box Radio Show la domenica notte alle 2 di notte, anche questa domenica, nell'appuntamento del Dance With Us, sempre qui su M2O.
1: Dance With Us. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
5: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina Arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
6: Arredissima.
7: Ecco la refurtiva McDonald's.
8: Che cosa abbiamo qui?
9: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
7: E ci sono anche i McFits irresistibili.
9: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
10: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
11: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa.

0: every day. All weekend hit.
1: Solo hit.
0: Nel weekend di.

That's when you know, cioè quello è il momento in cui scopri, in cui capisci che cosa. That's when you know it's love, quindi che è amore, che si tratta di un vero sentimento. Loro sono Kygo insieme a Carter Fate, uno è il DJ, l'altra è la cantante, cosa che spesso accade, no, nelle formazioni di musica dance. Questo perché quando un DJ produce c'è sempre poi qualcuno che deve cantare, tranne alcuni DJ che ogni tanto cantano le loro canzoni. Due che mi vengono in mente così su due piedi: Martin Solveig e anche Calvin Harris, che tra l'altro ieri era in Italia e che lui ha spesso, insomma, cantato anche le sue ultime canzoni. Questo invece è quello che stiamo per mettere, è un brano che ci riporta indietro nel tempo fino all'anno 2000, Lambed World, French Affair.

Spuma. E l'appuntamento con la Mad World ci fa fare il salto indietro nel tempo, e il salto indietro nel tempo l'abbiamo fatto nell'anno 2000, quindi di 26 anni. French Affair, questa è la loro canzone di grandissimo successo di quel periodo. Ascoltata qui in onda su MDO alla mezza dell'ora.

Swim. BTS, questa è la versione afrobeat di questo pezzo della band sudcoreana che ha avuto grande successo anche perché loro nell'ultimo periodo hanno avuto un successo ritrovato per certi versi, perché era un po' che non si facevano vedere e sentire nelle scene sia coreane sia insomma quelle di tutto il mondo, visto che poi il loro successo è trasversale. La musica di M2O ci porta adesso a riascoltare una bella canzone di Avicii di qualche anno fa, Forever Yours.

0: La mezcla.
1: Ogni weekend.
0: La musica latina.
2: Me decidí y a todas las invité.
0: En la radio italiana.
3: Mata la mamacita que escuchan danzar.
1: Insieme a Shorty.
2: No estoy en sanidad, yo estoy rula y estoy en Miami.
1: La mezcla. Il sabato alle 22. Su M2O.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
2: Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: My Movies presenta.
7: Ho trovato qualcosa.
8: Cos'hai trovato?
7: Un posto. Ho trovato un posto. È gigantesco. Va avanti all'infinito.
6: Per la prima volta al cinema, il fenomeno che ha terrorizzato il web.
7: Tutte quelle stanze le ha costruite quel posto. Anzi, è più come se le ricordasse.
6: Dai produttori di Talk to Me, The Witch e Midsommar, Backrooms. Ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
9: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
10: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
11: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
12: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a 7,99 euro. E da giovedì, kit rasatura Philips a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: 2, la musica del DJ D.O.D., la musica che si intitola Closure. Questo è un pezzo abbastanza recente, uscito dalle mani di Daniel O'Donnell, DJ che appunto si fa chiamare così D.O.D., con la voce di Hailey Mail, sentita oramai a 9 minuti dalle 4 del pomeriggio.
1: M2O.
2: Più musica.
3: M2O. Girl, I'm about to have a

Viaggia Riccione rigorosamente con Claves su M2O. Alberto da Modena, il messaggio è correttamente arrivato e io con piacere ti ho anche salutato, visto che mi sono immaginato la tua posizione orizzontale in spiaggia. Secondo me questa canzone funziona anche molto bene per dove sei adesso.

0: Caffa e Taiwan.
1: 1212 Celebration, domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18.
0: Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
2: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
3: Le 4 in punto scoccate da pochissimo nella diretta della domenica su m2o. Diretta della domenica che prosegue con la nostra musica italiana e l'appuntamento di M2 Hit, quello che senti adesso.
0: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit.

0: Torres, la sua canzone si è occupata di portarci al termine del No Stop, che era partito qualche minuto fa con la nostra musica italiana, l'appuntamento di M2Hit. Allora, bentrovati da Claves, anche nuovi ascoltatori, quelli che magari si sono aggiunti nel corso di questo pomeriggio. Ora sono le 4 e 8 minuti in punto, la nostra diretta continua. Continua con un appuntamento del Play With Us che arriverà da qui alle ore 18. E adesso, a proposito però di appuntamenti fissi, c'è una canzone nuova da ascoltare, è l'M2Hot.
1: M2Hot.

questa è una canzone che arriva dal Brasile, perché lei arriva dal Brasile. Mari Proes si intitola così, anzi no, scusate, questo è il nome volevo dire, ma si intitola così, cioè Como Ouro è il titolo di questo M2Hot. Lei invece è la cantante brasiliana che si è occupata di fare questo pezzo, il suo successo.

0: con Rita Ora alla voce di questa canzone messa qui su M2O. Abbiamo adesso un pezzo che ci riporta indietro di qualche anno, era il 2014. Lei è Ariana Grande e la canzone Break Free è quella che sentiamo ora.
1: If

0: Break Free, anno 2014, lo avevo preannunciato poco fa, canzone che suona molto come un pezzo del 2014, visto che è un pezzo molto EDM, la produzione era affidata al DJ Zed, che aveva dato quel tocco di quel tipo di musica elettronica che si sentiva tantissimo in quel periodo lì e che si ballava anche tantissimo nelle varie discoteche di tutto il mondo. Sentita nella nostra diretta della domenica 16:19, in questo esatto momento.
1: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Uno dei festival più importanti al mondo torna a Torino. Kappa Future Festival. 3, 4 e 5 luglio 2026. 6 stage, 36 ore di musica. Più di 120 artisti. Kappa. Emily Lenz, Michael Bibi, Armin Van Buren, Charlotte De Witt, Diplo, Skrillex, Jamie Jones.

0: Joseph Capriati, Mozart, Enrico San Giuliano, Solomun, Peggy Gou e molti altri. K Future Festival, 3, 4 e 5 luglio 2026, Parco Dora, Torino.
1: K
0: The Future is in Torino.
1: Festival.
0: Info su m2o.it e kfuturefestival.it.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.

su M2O con questa canzone nuova che abbiamo appena sentito alla quasi mezza dell'ora. Uso questo quasi perché sono le 16:27, il nostro shorting potete sentire anche, così ve lo ricordo, nell'appuntamento della mescla il sabato sera con tutta il meglio della musica latin urban mixata da lui per noi e per voi. Adesso però, a proposito di appuntamenti musicali, abbiamo un M2Old, l'anno è il 1995, quindi sono già passati più di 30 anni da quando c'era questo pezzo firmato da Montel Jordan dal titolo This Is How We Do It. Tirate sul volume perché questo è l'M2Old.

Story del 1988, che nel 95 diventava poi un pezzo cantato da Montel Jordan, in cui racconta come si fa festa a Los Angeles durante il weekend. Così è come noi lo facciamo. This is how we do it, M2 World, l'appuntamento appena arrivato su M2O.

Lady Gaga insieme a Doechii, in questa è Runaway. Un piccolo caso musicale delle ultime settimane, degli ultimi mesi, in primis perché è una collaborazione inedita, le due artiste non avevano mai lavorato insieme, e poi perché lo hanno fatto grazie al fatto che sono state nella colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, film attesissimo degli ultimi tempi. James Hype e lui la produzione con Kim Petras, Drums, titolo del brano.

tutte le Vespa portano a Roma. Vespa celebra 80 anni di un'icona. Dal 25 al 28 giugno al Foro Italico. Musica, ospiti, giochi e divertimento dalla mattina alla sera. Ingresso libero. Programma su roma2026.vespa.com e sui canali social di Vespa. La musica del momento.

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
3: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3 in farmacia e parafarmacia.
4: 12, 13, 14 giugno.

0: Bologna, torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
1: Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.

E la musica di M2O in questo caso è una delle ultime produzioni firmate da Mace. Con lui ci sono due artisti, anche loro abbastanza riconoscibili nelle loro voci, Salmo da un lato e Colapesce dall'altro, che cantano Cattive Abitudini, canzone appena trasmessa in questa playlist domenicale di M2O. Domenica 31 maggio, l'ultimo giorno di questo mese che qualcuno mi ha fatto notare essere durato tantissimo. Sapete che ci sono quei mesi la cui percezione varia un po'? Gennaio uno di questi, maggio per qualcun altro potrebbe essere la stessa cosa. Prima avevo letto un paio di messaggi, se non sbaglio quello di Claudio, che diceva questa cosa, cioè si è reso conto quando io prima ho detto l'ultimo giorno di maggio che fosse durato veramente veramente tanto. Allora, tornando per un secondo al titolo della canzone Cattive Abitudini, mi ha fatto pensare una cosa: non mi va di parlare di cattive abitudini qua in onda, mi va di parlare di buone abitudini. E noi di M2O ne abbiamo una in particolare che gli ascoltatori più affezionati conoscono, ma che magari qualcuno di passaggio oggi potrebbe, a cui potrebbe interessare. Il nostro Play With Us, il gioco che si fa con la musica e che oggi si fa con il pezzo di Bad Bunny, Baile Inovidable. Lo abbiamo scelto per permettervi di mandare il vostro messaggio quando però lo sentirete. Allora, ricordo anche il numero è il 342-654-3210. Quando parte il pezzo del Play With Us si manda il messaggio con la vostra città dalla quale scrivete, il vostro nome e ovviamente anche Play With Us, così sappiamo che siete interessati a vincere in questo caso i nostri fantastici gadgets. Ma adesso abbiamo un pezzo di Madonna e Sabrina Carpenter dal titolo Bring Your Love.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Baile inovidable, il singolo di Bad Bunny, quello che stiamo trasmettendo oggi in occasione del gioco Play With Us. 342-6543-210, il numero di M2O che vale sempre nelle giornate, nelle nostre dirette, ma che oggi si accende quando passa questo pezzo. È passato ed è anche andato via, ma insieme sono arrivati anche i vostri messaggi. Vi devo scorrere il monitor che c'è nello studio di Via Massena 2 in avanti, e tra le tante richieste, tra i tanti tentativi, abbiamo selezionato il messaggio di Federica da Cervia, che si aggiudica i nostri gadgets in regalo con il gioco Play With Us su M2O. M2O. DJ Station M2O.

0: protagonisti della scena in questo momento, della scena della musica dance, sono i due DJ che si fanno chiamare Another, e questa si intitola Like It, una delle loro produzioni che si somma alle tante hit uscite nell'ultimo periodo, tra cui la loro Tall To You, già hit di questa stagione, sentita a pochi secondi dalle 5 del pomeriggio su M2O.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
5: contabilizzare le fatture? Fatto.
6: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
7: In FM, Lab, su M2O.it.
0: Ore 5 del pomeriggio appena scoccate, domenica pomeriggio, nella diretta di M2O. Nel frattempo ciao da Claves, anche i nuovi arrivati pronti per ripartire con le nostre tre canzoni non stop. Never Leave You si intitola così il primo pezzo in arrivo.
7: M2O.

0: 10 anni fa, precisissimi, perché era l'aprile e in generale la primavera del 2011 e quindi poi in generale anche l'estate dell'anno 2011, l'estate di 15 anni fa, con Jennifer Lopez e questa canzone dal titolo Papi. M2 la trasmessa al termine del nostro non stop delle ore 17, già 8 minuti passati dopo le 5 del pomeriggio. Con lunedì Never Leave You siamo partiti qualche minuto fa, in mezzo, giusto così per dovere di cronaca, c'era anche You Rock My World, canzone di Gianni Romano presa da un pezzo del 2001 di Michael Jackson, e adesso eccoci qua, belli pronti per continuare la nostra diretta insieme. Abbiamo anche l'M2 Hot che sta per arrivare, quindi la canzone nuova che vi proponiamo all'inizio dell'ora a sto giro è firmata da Molella insieme ai Boss Kids, questa è And It Goes Like.
1: M2 Hot, le hit di domani.
2: The

che pezzo questo qua, una colonna sonora portante anche della musica EDM, Avicii insieme a Nicky Romero con I Could Be The One appena ascoltati. Oh, a proposito di artisti che hanno a che fare anche con l'EDM, Martin Garrix insieme a Ed Sheeran. Stay.

È finalmente uscita una canzone che in realtà era nata più di 10 anni fa, nel 2014, quando poi nel 2015 fu suonata per la prima volta da Martin Garrix all'Ultra Music Festival di Miami. Da allora è una delle canzoni che i fan chiedevano, perché hanno riconosciuto che all'interno c'era la voce di Ed Sheeran, ma non era mai uscita ufficialmente, cosa che invece ha fatto nell'ultimo periodo, e si intitola Repeat It. In onda su Amedol l'abbiamo ascoltata in questa playlist domenicale, nel pomeriggio che scorre in avanti fino alle 18 con me, Claves, con voi. Ma adesso, proprio perché scorre in avanti, noi in un certo senso ci portiamo avanti con il pensiero e con l'ascolto della musica. Per esempio, vi faccio sentire il sound notturno, perché nel Dance With Us della domenica notte c'è anche l'etichetta Defected, che ci porta la sua musica nel radio show.

0: Get Affected. Il loro radio show, la loro musica e il loro sound lo trovi nel Dance With Us la domenica notte.
1: Dance With Us. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Tag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
5: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
6: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
7: Ci sta.
6: Su una grande nave.
7: Ci sta.
6: A un prezzo piccolo.
7: Ci sta anche quello.
8: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
9: Eccolo, Exquisa!
10: È per te, che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM.
9: Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa!
11: Exquisa!
9: La bontà va condivisa!
11: We are M2O!
12: Hey, Macarena, Macarena, Macarena. Hey, put the chopper on the nigga, turn him to a sprinter.
11: We play
13: every day.
14: For real, madre, Medellín, Pelo, sì che tenga, che pedi,
15: All Weekend Hit.
16: Solo hit.
17: Nel weekend di

Times, Robin Schulz, la sua ultima produzione musicale qui su MDO, uno dei DJ che abbiamo sentito più spesso nel corso degli ultimi anni, sin dai tempi del 2016. Circa 2015-2016, no? Era il periodo in cui abbiamo conosciuto e si è fatto conoscere il DJ tedesco Robin Schulz. Better Times è la canzone che abbiamo messo alle ore 17.30 puntualissimi per tenere fede a quello che noi chiamiamo M2 Old, che nient'altro è che una canzone del passato che andiamo a ripescare dall'archivio, in questo caso dei primissimi anni 90, perché c'è un pezzo del 91.

Chew Up, questo è il titolo del brano. Siamo, dicevamo, nei primissimi anni 90. Loro sono il gruppo Color Me Bad, che era nato nel 1985 a Oklahoma City. E fra i loro brani più famosi c'è proprio questo pezzo qua che abbiamo scelto per voi come appuntamento del passato, come appuntamento con la Mad World. I Wanna Sex You Up, appena ascoltato, lascia il posto a una canzone più recente, arriva dalla Norvegia. Loro sono i The Bauza.

Break Your Heart, Conversation in the Dark, è il titolo della canzone. John Legend e David Guetta. Adesso c'è un sound molto diverso, molto più latino, che strizza l'occhio da un lato a DJ Snake, che strizza l'occhio dall'altro lato a J Balvin, insieme nella canzone che sentiamo in sottofondo già adesso. Si intitola Tonto.

tutte le Vespa portano a Roma. Vespa celebra 80 anni di un'icona. Dal 25 al 28 giugno al Foro Italico. Musica, ospiti, giochi e divertimento dalla mattina alla sera. Ingresso libero. Programma su roma2026.vespa.com e sui canali social di Vespa.

0: Dai, racconta.
1: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
0: Un altro malessere?
1: No, è tornata la candida.
0: Ma puoi provare Meclon Crema.
2: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
6: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
7: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
8: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
9: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
10: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

voce di Madame insieme a quella di Marrakesh. Volevo capire il titolo della sua canzone nuova in onda su M2 a 12 minuti dalle 6 della sera della domenica 31 maggio. Allora, a proposito di domenica, manca una settimana esatta alla festa di 1212 Celebration all'Arco della Pace a Milano. Domenica 7 giugno sarà domenica prossima e Madame sarà fra gli artisti che saliranno sul palco per fare un po' una celebrazione del rap italiano, partito anche e soprattutto grazie alla storica trasmissione di Radio DJ 1212, inizialmente lì e poi adesso traslocata su M2O con WAD durante anche il weekend, tra l'altro. Ecco, se vi va, se sarete dei nostri, se vorrete essere dei nostri, sappiate che mi dicono dalla regia, che poi sono io in questo caso, la mia regia, ma in ogni caso mi dicono che ci sono ancora dei biglietti disponibili. Tutto quanto lo trovate su Ticket One, basta scrivere 1212 Celebration o comunque anche sul sito m2o.it se volete anche qualche informazione in più. Insieme a lei ci sarà Emischilla, Fabri Fibra, Frankie High Energy, Ernia, Sottotono Night, Neffa e Elea, insieme anche alla partecipazione di Taiwan. Noi siamo insieme ancora per un po', per una decina di minuti, con la musica e la playlist di questa domenica sera. La prossima è di Anima e si intitola Beautiful.

Afrojack con la pop Hips B. L'ultima canzone di oggi, manca pochi secondi, anzi sono già le 18 in questo momento. E allora arriva la puntata del weekend del DJ Time. Noi ci sentiamo domani mattina alle 6, domani e dopodomani, insieme. Allora domani, da Claves.

0: ti rendi conto che è il momento del DJ? Ma ti rendi? Ma Mario?
1: Guarda, eccomi qua.
0: Ciao, sono Albertino.
1: Ti ho riconosciuto.
0: Ciao.
1: Sì.
0: Anch'io
1: sì.
0: Mi sono riconosciuto da solo. Appena ho detto ciao, sono Albertino, tu sono io. È fantastico. E siamo qui come sempre io e il mio amico Mario, Fargetta. Poi ci raggiungeranno Preziose Molella, così il DJ Time sarà completo. La puntata di questo weekend, sabato 30 maggio, come sempre ricca di musiche dal nostro archivio, così amato dagli amici della cassettina, ma quanto pare anche dalle altre generazioni che, alle quali piace tanto la musica 90, inizio 2000. E quindi oggi ne ascolteremo delle belle.
2: Fuori onda.
1: Cioè?
0: Cosa?
1: Belle belle cosa?
0: È una frase un po'... un linguaggio un po'...
1: retro.
0: Un po' age.
1: Sì.
0: Ne ascolteremo delle belle brutta, eh. vabbè, lo rifaccio.
1: Sì, dai.
2: In onda.
0: Oggi ne sentiremo, cioè, di brutto. Oggi sentiremo delle roba che spacca di brutto.
2: Fuori onda.
0: Troppo moderno come
1: brutto,
0: linguaggio.
1: Brutto però.
0: Troppo linguaggio, troppo
1: sì,
0: finto
1: un po'...
0: giovanile.
1: Bravo, sì, giusto.
0: Allora che c***o devo dire io?
1: Non so. No, vai tranquillo, quello che...
2: In onda.
0: Oggi tanta bella musica nel DJ Time come sempre e cominciamo come tutte le settimane con quattro canzoni senza interruzione. Ehi, ehi, ehi, ehi.

0: DJ Time.
1: La prima è da un album fortunatissimo, ci sono stati diversi singoli, la più famosa era Pump Up the Jam, però sullo stesso album c'era anche Get Up Before the Night is Over, 1990, Technotronic.

0: erano i Technotronic, gli stessi di Pump Up the Jam, dallo stesso album 1990, Get Up Before the Night is Over. Un anno dopo usciva questa canzone, che credo sia stato l'unico successo dei La Tour, People Are Still Having Sex. Se mi abbassi di un semitono la voce, te la faccio uguale, Mario.
1: People are still having sex.
0: Così l'hai abbassata troppo, però.
2: Però ci stavi bene.
0: La Tour, nel DJ Time.

0: Che poi questa canzone aveva un messaggio molto importante. 1991 era, diciamo, un modo per sensibilizzare all'utilizzo del preservativo e ovviamente per lottare contro l'AIDS. La tour People Are Still Having Sex. Se vi piace questa, dite piace.
1: Piace.
0: Ah, vi piace, eh? You make the world go round.

0: Isra, te lo ricordi, Mario?
1: Giusto, andava molto più veloce.
0: Sì, c'era solo il basso però, eh?
1: Sì, sì.
0: Ma di chi era questo basso?
1: Deep Dish.
0: Dei Deep Dish. You make the world go round. Tra poco con noi ci sarà Prezioso col suo disco Prezioso, che è un mashup straordinario con una sola base e tante canzoni dall'archivio del DJ Time. Prima però, Jennifer Lopez, Waiting for Tonight.

0: Era Waiting for Tonight di Jennifer Lopez, che da sempre ci regala musiche ballabili, diciamo, è sempre stata molto vicina al mondo della dance. Questa era Waiting for Tonight e, per esempio, la più recente sua canzone prodotta da David Guetta è un brano dance che ha un titolo molto simile, si chiama
1: Save Me Tonight.
0: 3 punti per Fargio.
1: Oh, grazie, grazie.
0: Complimenti. Grazie. Adesso chiamo Prezioso. Un attimo, chiamo io?
1: Sì, sì.
0: Vado.
2: Risponde la segreteria di
3: Prezioso.
0: Ah, segreteria? Non c'è?
1: No.
0: È in vacanza.
2: In questo momento sono in vacanza.
0: È in vacanza.
2: E non posso rispondere.
0: Ah, quindi?
2: Per ascoltare il mio nuovo disco, premere 1. Per i titoli del disco Prezioso, premere 2.
0: No, no, no, 2.
2: Hai premuto 1?
0: No.
2: Bravo.
0: No,
2: ecco,
0: no,
2: il mio
0: no.
2: nuovo disco.
0: No, non ho premuto 1.
1: Bello, eh?
0: Come faccio adesso a uscire da... Due.
2: Hai premuto 2?
0: Sì.
2: Ecco i titoli del disco Prezioso.
0: Oh.
2: Leverexa, Faithless, Alexandra Stan,
0: sì.
2: Calvin Harris, Avicii, Armand Van Helden,
0: sì.
2: Dua Lipa, Jack Jones, Riaggancia e...
0: Arson. Va bene. Eccolo qua, il disco Prezioso di questa settimana.

Era il disco prezioso di questa settimana, il super mashup che ci regala ogni weekend Giorgio Prezioso nel DJ Time. Sulla base di Bebe Rexha e Faithless c'erano Alexandra Stan, Faithless, Calvin Harris, Avicii, Armin Van Helden, Dua Lipa e Jack Jones. Adesso, per continuare, tre canzoni nuove. La prima è Just the Way You Are, cantata da Milky e prodotta da David Guetta. Novità nel DJ Time.

0: me sembra una canzone già sentita questa, eh?
1: Sì?
0: Sì.
1: Eh sì, forse è vero.
0: Eh sì, sì. Era Just The Way You Are, Milky, la versione di David Guetta, la prima delle novità di questo weekend nel DJ Time.

0: L'originale era Blue Monday, loro erano i New Order, questi sono i Dub Dogs, che pensano che non ce ne siamo accorti con la cover. Oh bello! E hanno cambiato il titolo, pensando che non ce ne accorgessimo, invece ce ne siamo accorti. Era How Does It Feel? Piccola pausa, tra poco ritorna il DJ Time con Love Generation di Bob Sinclair e poi vi racconto una storia.
1: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
2: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
3: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
4: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
5: Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
6: Uno dei festival più importanti al mondo torna a Torino. Kappa Future Festival. 3, 4 e 5 luglio 2026. 6 stage, 36 ore di musica, più di 120 artisti. Kappa. Emily Lenz, Michael Bibi, Armin Van Buren, Charlotte De Witt, Diplo, Skrillex, Jamie Jones, Joseph Capriati, Mochak, Enrico San Giuliano, Solomon, Peggy Gou e molti altri. Kappa Future Festival, 3, 4 e 5 luglio 2026, Parco Dora, Torino. Kappa. The Future is in Torino. Festival. Info su m2o.it e kfuturefestival.it.
7: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
8: Arredissima.
9: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati, 2 per 100 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
10: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
11: Puoi provare Meclon Lenex?
12: Conosci Meclon Lenex?
11: Meclon Lenex.
12: Ce l'hai, Meclon Lenex?
13: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
14: Welcome to DJ Time.

0: Love Generation, Bob Sinclair, Gary Nesta Pine alla voce. E DJ Time ritorna sabato 30 maggio dalle 2 alle 3 su M2O, la domenica pomeriggio in replica su M2O, il venerdì sera in replica su Radio DJ. Si è capito?
1: Si è capito tutto.
0: Ho cercato di essere preciso.
1: Sì, sì.
0: Tre punti per Fagge. Con Albertino a microfono, e adesso è il momento di raccontare una storia.
1: Dai.
0: Cosa?
1: Sentiamo.
2: Oh yeah, check this out.
3: DJ Time Story.
0: Oggi raccontiamo la storia di Move Your Body. Di Marshall Jefferson.
4: Ladies and gentlemen,
0: Chicago, 1985. Marshall Julius Jefferson è un 26enne che lavora in un ufficio postale della città. Un lavoro più che dignitoso per l'epoca, che gli permette di indebitarsi per $3,000 con un negozio di dischi per acquistare un sequencer Yamaha QX1. Marshall ci prende gusto e in 3 giorni si accorge di riuscire a produrre musica. Il genere è quello che a Chicago chiamano house music, in onore del club Warehouse, dove Frankie Knuckles la propone regolarmente tutti i weekend. In particolare, insieme ad alcuni collaboratori, lavora ad un disco ambizioso, composto da varie parti suonate e da una parte vocale leggendaria quanto il giro di piano. I DJ di Chicago non sembrano apprezzare molto il disco che Jefferson gli ha fatto recapitare come promo. Tutti tranne uno, il più importante insieme a Frankie Knuckles, Ron Hardy, DJ resident del Music Box. Si dice che Ron Hardy amasse così tanto Move Your Body da suonarlo anche 5 volte di seguito, trasformandolo in una hit prima locale, poi nazionale, poi internazionale. Move Your Body è stata prodotta nel settembre del 1985, ma esce in vinile nel giugno del 1986. In quei 9 mesi la canzone arriva anche in Europa, dove nei club inglesi Marshall Jefferson diventa una star, tanto da trasferirsi oltreoceano. Stampare il vinile di Move Your Body è stato tutt'altro che semplice. Inizialmente il direttore dell'etichetta Trax Records non credeva nel progetto, ma quando si è reso conto del potenziale del disco, lo ha ristampato senza menzionare né i collaboratori né il cantante Curtis McLean, causando non poche grane a Jefferson stesso. Move Your Body, The House Music Anthem. In ogni modo lo si chiami, questo disco è il manifesto della musica house e della club culture che rappresenta. Ed eccola, Move Your Body di Marshall Jefferson.

0: Rock Your Body, Move Your Body, anche questa come molte canzoni del passato è stata poi ripresa, remixata, ricantata. L'originale era di Marshall Jefferson e spero vi sia piaciuta la storia che abbiamo raccontato. Adesso, come ogni weekend nel DJ Time, è il momento di ospitare Molella e il suo Mega Mix.
1: Eccolo qua.
0: Eccolo.
1: Ci sono.
0: Come andiamo?
1: Andiamo bene, andiamo bene. Un po' caldo, però tutto a posto.
0: Siamo pronti per il Mega Mix?
1: Prontissimi. Se volete vi do subito i titoli.
0: Yes, sentiamo.
1: Allora, oggi partiamo con i Delight e Groove is in the Heart, Bring Me Love di Andrea Mendez, Nina con I'm So Excited, Sunshine and Happiness di Narius Dubwork, Nightcrawlers con Push the Feeling On, Moloko Bring It Back e Tormenta Amour di Africanism, che è un titolo di quelli brianzoli.
0: In che senso?
2: Perché è un turmento.
1: Tormenta Amour.
0: Ah, non l'avevo capito. Allora andem.
2: Bravo.
1: Allora andem.
0: Vai col Mega Mix di questa settimana by DJ Molella.
1: Ciao.

Era il megamix di Molella di questa settimana con i D-Light, Andrea Mendez, Nina, Nerio Zabwork, Nightcrawlers, Moloko e Africanism per chiudere.

0: Media Records 1989, erano i 49ers con Come On and Touch Me, che è stata una produzione italiana che ha venduto molto anche all'estero. Me lo confermi, Mario?
1: Confermatissimo, sì sì.
0: Con Albertino al microfono, DJ Time Again, Datura e Billy Ray Martin per continuare. 1995, Mystic Motion.

I miss you like the desert missed the rain. Mi manchi come al deserto manca la pioggia. Parole meravigliose, la canzone era bella nella sua versione originale, ma è stato Todd Terry, maestro della console e anche delle produzioni house, a renderla un successo internazionale nel 1994. Era Missing Everything But The Girl. A chiudere questa puntata del DJ Time, One More Time, i Daft Punk.

0: One More Time sicuramente la possiamo considerare un classico della musica da ballo degli ultimi 50 anni. Siamo nel 2000 ed era appunto l'ultimo brano di questo weekend per il DJ Time. Noi vi ringraziamo per averci seguito, vi diamo appuntamento, amici della cassettina e non, al prossimo weekend, il sabato alle 2 su M2O, la domenica in replica ancora e poi venerdì sera in replica su Radio DJ. Se scaricate la nostra app, quella di M2O o anche quella di Radio DJ, troverete la puntata in reload e la playlist aggiornata. Io ringrazio Mario, Mario ringrazia me.
1: Grazie.
0: Me ringrazia Prezioso, Prezioso ringrazia Molella e tutti ci ringraziamo.
1: Giusto.
0: E grazie a...
1: Scusa Alberto, ho dovuto bipparti.
0: Ma mi hai censurato?
1: Sì.
0: Ma cosa ho detto di strano?
1: Vabbè.
0: Ci sentiamo il prossimo weekend per un'altra puntata del DJ Time. Da Albertino?
1: Ciao.
0: Cosa?
1: Cosa?
0: Chi?
1: Tu hai detto da Albertino.
0: Cosa? Ah, da Albertino, ciao.
2: It's DJ Time!
3: Ciao a tutti!
4: Peace.
3: Arrivederci.
5: A Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il

0: Sul palco con Albertino e Wad, Elea, Ernia, Fabri Fibra, Frankie Eye Energy MC, Madame, Night, Neffa e Taiwan.
1: 1-2-1-2 Celebration, domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18.
0: Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni.
5: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: My Movies presenta.
7: Ho trovato qualcosa.
8: Cos'hai trovato?
7: Un posto. Ho trovato un posto. È gigantesco, va avanti all'infinito.
6: Per la prima volta al cinema, il fenomeno che ha terrorizzato il web.
7: Tutte quelle stanze le ha costruite quel posto. Anzi, è più come se le ricordasse.
6: Dai produttori di Talk to Me, The Witch e Midsommar, Backrooms, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
9: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
10: Inizio conto alla rovescia.
11: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
12: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.

0: Ehi, ehi, ehi, ehi. È sempre bello da dire. Ehi, ehi, ehi, ehi. Hey, what's up? Ciao a tutti, buona domenica. Dopo le 19 della domenica e del sabato, insomma del weekend, qui su M2O facciamo 1-2-1-2. E tra esattamente una settimana a quest'ora saremo già nel vivo della celebrazione di 1-2-1-2 all'Arco della Pace, Parco Sempione, Milano, con la storia del rap di tutte le varie epoche, da Neffa, Fabri Fibra, LA, Ernia, Night e molti altri. Arco della Pace 1-2-1-2 Celebration.
1: Brand new shit, motherfucker.
2: 1, 2,
3: everything brand new.

anche Ryan Tedd, una sorta di alter ego che circola da un po'. Tedua, che è uscito con questo mixtape, praticamente all'interno ci sono vari suoi amici, quelli di sempre tipo Hernia, ma anche quelli di qualche tempo fa, tipo Anna in questo pezzo, ma anche Nerissima Serpe, c'è anche Saif, c'è la Trell, artista New Generation, molto molto quotato, in attesa della prima data a San Siro di Tedua, Felpa Nera su M2O. 1 2 1 2 M2O. Yeah.

cielo. Mindset. The story of OJ. Jay-Z, Ladies and Gentlemen. Colui che viene considerato da molti il più grande di tutti i tempi, cioè il GOAT del rap, della storia del rap. Molti non sono d'accordo con questa definizione, ma piaccia o meno, è sicuramente uno degli artisti più influenti nella storia del rap, che sta tornando con qualcosa di nuovo, ma soprattutto con degli appuntamenti live, anche un tour che toccherà anche l'Europa. Jay-Z, special, è così special come questa canzone di Lizzo.

0: old school style, ma fatto da un artista di nuovissima generazione, in realtà in questo caso da tre artisti di nuovissima generazione: Saif, Promessa e Elea, che sarà il nostro ospite esattamente tra una settimana qui a Milano all'Arco della Pace, Parco Sempione, serata celebrativa di 1212. Gli ultimi biglietti su Ticket One, tutte le info su m2o.it. 1212 Celebration, domenica prossima.
1: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la maglia Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
2: Arredissima.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: 12, 13, 14 giugno. Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
7: Hey! It's on. M2O.

0: bang this shit.
1: Bang, bang, bang, bang, bang.
0: Yeah. 21 con J.I.D. In realtà poi la vera special guest in questo pezzo è Aretha Franklin. Quella voce è campionata già molte altre volte nella storia del rap, per esempio parlo di One Step Ahead, pezzo del 1965 che campionò negli anni 90, nel 99, Mos Def per un altro grande classico che si chiamava Miss Fat Booty. La voce di Aretha Franklin, sempre viva, eterna.

1995, I Got Five on It. Varie leggende sul significato di questo I Got Five on It. Quella più accreditata è quella della divisione di $10, quindi ne ho 5 io, 5 tu, tra le mani, per poter comprare erba, ma anche, poi hanno spiegato in un'intervista, anche il Tanqueray Gin, il gin, anche vino, insomma, per fare una colletta. È la grande storia di una colletta che diventa un grande classico del rap. M2 Old di oggi, I Got Five on It.

0: This Out. Si chiama Cattive Abitudini. C'è Cola Pesce Salmo a casa di Mace.
1: Tutte le Vespa portano a Roma. Vespa celebra 80 anni di un'icona. Dal 25 al 28 giugno al Foro Italico. Musica, ospiti, giochi e divertimento dalla mattina alla sera. Ingresso libero. Programma su roma2026.vespa.com e sui canali social di Vespa. M2O 1212 con Wanda. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Dane Type 0 salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
6: Puoi provare Meclon.
5: Come?
6: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
5: Aspetta, come si chiama?
6: Meclon!
7: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
8: Check. Hey, 1 2. Turn me up just a little bit more.
9: 1 2 1 2. We got it. M2O.
10: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre

0: help us now. Hurry up.
1: Yeah. È una grande richiesta d'aiuto. Kanye West. C'è anche Travis Scott. Online si parla molto di questa possibilità che anche l'Italia cancelli il concerto di Kanye West, come ha fatto per esempio l'Inghilterra. Al momento però risulta confermato a luglio Kanye in Italia live. Hey yo ladies, hey gentlemen, classico di Mary J. Blige con Method Man, Love at First Sight.

1-2-1-2. Sexy 1-2-1-2 Celebration. Settimana prossima doppiamente sexy. Domenica prossima, esattamente tra 7 giorni, a quest'ora saremo già al centro della festa con il meglio del rap italiano

0: Da Soup, in questa rielaborazione di un classico di Neffa, Una direzione giusta. Chissà se tra una settimana questa canzone la sentiremo live da Neffa all'interno della nostra festa, Arco della Pace, Parco Sempione, Milano. C'è la storia del rap su quel palco, evento storico. Se non avete ancora comprato il biglietto, avete gli ultimi giorni per poterlo fare. Tutte le info su Ticket One, su m2o.it. Ci sarà Neffa, Fabri Fibra, LA, ci saranno i Sottotono, Emischilla, Ernia e molti altri. Wow! Domenica prossima, 1212 Celebration a Milano. 1212 M2O.
1: This is for you. Ciao famiglia del Morning Show di M2O, siete pronti per Walter Pizzulli Family and Friends? Ci vediamo sabato 6 giugno nell'area Family and Kids di Party Like a DJ a Milano. Staremo insieme con tanta musica, giochi, sorprese e ovviamente il quizzotto, che per l'occasione addirittura raddoppia. Vi aspetto allora per Walter Pizzulli Family and Friends sabato 6 giugno alle 10.30 del mattino in Parco Sempione a Milano. L'ingresso è libero e gratuito.

0: Stormzy, artista simbolo del suono inglese degli ultimi 10 anni quantomeno, uno che è passato da fare il grime, si chiamava tempo fa, poi anche un po' di drill, aveva anche collaborato con Ed Sheeran per esempio, quindi ha spaziato anche nei mondi del mainstream pop. Adesso invece si sente un po' di afrobeat in questo nuovo pezzo insieme a Odeal, 24 hours su M2O.
1: M2O 1 2 1 2

So che è poco radiofonico dirlo, ma questo pezzo dell'album Santeria di Marregué è la mia sveglia, cioè immaginatemi così, cioè la sveglia quando suona al mattino parte mai per caso, nulla accade. Aspettando un Santeria 2 che, oh, non sappiamo molto, però ci immaginiamo, sogniamo anche un po' che in vista delle due date, di cui una è già sold out, tra l'altro date in partnership con M2O e Radio DJ, magari ci scappa anche qualcosa di inedito da parte di Marregué. Never chase bread, chase the vision. Make your word when you say it, be the business. No cap, God am a witness. Success feel better independent. 9-11 at the valley, Adeline it. Big Master P vibe, no limit. Falling hard on another hemisphere. Somebody tell them people Mr. Hem is here. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Mr. Hem is here.

0: Baby boy, baby boy. Sean Paul in questo caso è ospite, come spesso ha fatto, di Beyoncé.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

0: Papers. Beba con Tormento, Beba che è stata nostra ospite in settimana 1212 Exclusive, il podcast che potete ascoltare e vedere su YouTube, Spotify, molte views anche per Beba. Questo è un piccolo estratto della chiacchierata. 1212
1: Exclusive. Io le ho contattate tutte, io volevo fare un disco pieno di rapper donne. Tutte quelle che c'erano volevo. Che mi hanno detto tutte di no.
2: Tutte di no?
1: Ad Anna non l'ho chiesto.
2: Ok.
1: Vabbè, per ovvi motivi.
2: Io a volte di no.
3: Sì. Sento un brano.
1: Oh sì, poi boh, la vaga. A me fanno impazzire. Perché poi mi sta sul cazzo, perché coi valori che porto io volevo riempirlo il disco di donne.
2: Sì.
1: Capisci?
2: Sì.
1: Poi era una cosa bella, perché poi uno si sta a vedere i numeri, magari, cioè, io non è che sto a fare i palazzetti, quindi posso anche capire che uno faccia questo ragionamento. Però tu mi dici che hai iniziato a scrivere per me, grazie a me, ti chiedo di fare una strofa nel mio disco e mi fai la vaga.
2: Spalle, no,
1: ma sei matta.
2: Imbarazzante.
1: Perché
2: però...
1: mo hai fatto mezzi due numeri, perché non sto parlando di quelle.
2: No,
1: sto parlando di quelle che sono all'inizio, io le guardo tutte le donne. Io le ho sempre spinte e supportate tutte le donne, tranne nel 2018.

between me and you. Qual è la differenza tra me e te? Parte così questa canzone e poi in realtà diventa proprio il claim fondamentale. What's the difference between me and you? Dr. Dre, c'è anche Eminem, Exhibit. È da un po' che non si vede Exhibit. Ho fatto la storia di quel periodo anche grazie a Dr. Dre. M2 Old di oggi, dall'album 2001, album iconico di Dr. Dre.

0: All I Wanna Do, Paper Plants. Era il 2007. M.I.A. su M2O.
1: Tutte le Vespa portano a Roma. Vespa celebra 80 anni di icona. Dal 25 al 28 giugno al Foro Italico. Musica, ospiti, giochi e divertimento dalla mattina alla sera. Ingresso libero. Programma su roma2026.vespa.com e sui canali social di Vespa.
2: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
3: Instagram, TikTok, YouTube.
2: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
4: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
5: Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill. Go, go, go, go, go. Hey.

Power, canzone che ha fatto scuola 1989, Public Enemy. Talmente scuola che poi in Italia ci sono anche artisti che si sono fortemente ispirati ai Public Enemy in quel periodo, per esempio Frankie Hi Energy, che sarà nostro ospite tra una settimana qui all'Arco della Pace a Milano, Parco Sempione, 1212 Celebration. Ci sarà Frankie Hi Energy, ma anche Neffa, ma anche Elea, Night, Ernia, Madame, Amy Schilla, Sottotono, Fabri Fibra e molti altri. Tutte le info su m2o.it.

0: Good time, good time. Good times. È un Gali di qualche anno fa, era il 2020. Ma in realtà Gali ormai ha una discografia di diverso tempo. Infatti la settimana ha celebrato anche il successo di quell'album che si chiamò Album, uscito nel 2017, ma che in realtà ha già 10 anni a conti fatti. Il primo album di Gali. Yo, ladies and gentlemen, Work From Home.
1: I don't worry about nothing, I ain't wearing that nada. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours. I'ma make it harder. I'm sending pick up to picture, I'ma get you fired. I know you.

Up. Chissà se coincide l'orario tra una settimana a quest'ora, chissà se Fabri Fibra sarà già salito sul palco del nostro evento 1212 Celebration. È l'ultima volta che lo dico, in sostanza, no? Perché poi ci siamo il prossimo weekend. Si festeggia all'interno del Party Like a DJ domenica 7 giugno, un'intera serata che in realtà poi parte dal pomeriggio dalle 18 sul palco grande dell'Arco della Pace con i rapper che hanno fatto la storia del rap italiano, da Neffa, Frankie Energy fino a Ernia, Madame, Elea, Emi Schilla, Sottotono, molti altri. C'è anche Night e c'è anche Fabri Fibra. Ultimo di oggi di 1212. Buon weekend. Ciao. 1212 M2O. This is for you. M2O. Yeah. 1212. A Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il rap

0: Tool Celebration, domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18.
1: Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
2: In FM, Lab, su m2o.it.
3: Eccoci qua, boys and girls, come va? What up, what up? Iniziamo un'altra ora insieme, let's go!

Overdrive su M2O Gekko, Oliver Heldens insieme alla voce incredibile di Becky Hill. 21:08 minuti, buona domenica sera a tutti. It's Sunday for everyone. Magari siamo ancora un po' a rilento qua. Devo ancora svegliarmi, sono tipo un diesel. I need some time. Come state voi là fuori? Vi state godendo il vostro ponte? Dai, dai, fatevi vivi al 342-654-3210. Noi siamo pronti, prontissimi ad accogliere una novità musicale. Marie Fresh, Como Curo.

do I feel working on Monday? Domani si lavora. L'originale di questa canzone proprio dei New Order dell'83 si chiama Blue Monday ed è il lunedì, il giorno più triste dell'anno, e per alcuni è così perché non faranno il ponte.

0: Vibes su M2O, Cyril, Wiz Khalifa, buona domenica sera a tutti dalla Blondie, Victoria Hyde, magari in spiaggia, avete visto oggi una woman, a cool girl, e avete detto è lei, that's her, that's her. Voglio conquistarla, voglio provare a invitarla per un drink, magari ci siete riusciti. Boys and girls, sentiamo anche Mauro cosa ha da dire. What up, my friend?
1: Vittoria!
0: Sì?
1: Qua i ponti sono chiusi purtroppo, domani Come? Si lavora, poi martedì riposo, mercoledì si torna a lavoro, è tutta così. Dai, settimana un po' strana, però ci siamo!
0: Ci siamo e come? Dai, dai, forza e coraggio!
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
4: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
5: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa!

0: Lucky Just The Way You Are, David Guetta Remix. David Guetta riprende questa canzone Italo Dance dei Milky, originariamente uscita nel 2002. Just The Way You Are. Io vi amo così come siete. Sentiamo un po' cosa fate.
1: Ciao Vittoria.
0: Ciao.
1: Io sono Fabio da Sesto Calende.
0: Ciao,
1: io mi sto godendo il ponte, sicuramente sì.
0: Sì.
1: Che è iniziato ieri con un matrimonio dove sì, ho lavorato a fare il disc jockey, però è stato veramente bello.
0: È stato bello, chissà, mandaci anche qualche

2000, brano di debutto del DJ olandese Bartez, pseudonimo di Bart Klassen. Produsse la canzone nella sua cameretta, come tanti DJ producers iniziano zitti zitti, quatti quatti nelle proprie quattro mura per creare una hit like this. Questo l'M2 Old, era l'anno 2000.

0: La mezcla.
1: Ogni weekend.
0: La musica latina.
2: Me decidí y a todas las invité.
0: En la radio italiana.
3: Mata la mamacita que escuchan danzar.
1: Insieme a Shotti. La mezcla. Il sabato alle 22 su M2O.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
6: Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: My Movies presenta.
8: Ho trovato qualcosa.
9: Cos'hai trovato?
8: Un posto. Ho trovato un posto. È gigantesco. Va avanti all'infinito.
7: Per la prima volta al cinema, il fenomeno che ha terrorizzato il web.
8: Tutte quelle stanze le ha costruite quel posto. Anzi, è più come se le ricordasse.
7: Dai produttori di Talk to Me, The Witch e Midsommar, Backrooms. Ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
10: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro, e avocado Hasse da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
12: contabilizzare le fatture? Fatto.
13: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.

sito m2o.it. Sei palchi, una comunità globale, un'energia infinita. Il Kappa Future Festival unisce arte, innovazione e musica. Tra i nomi più attesi: Armin Van Buuren, Solomon, Emily Lenz, Diplo, Joseph Capriati, Enrico San Giuliano, Sven Vat, Richie Hawtin, insomma, nomi da paura. Ma Kappa Future Festival si allarga anche dall'Italia all'America Latina e annuncia la sua prima edizione internazionale anche in Messico. Quindi se non potete andare a Torino il 3-5 luglio, potete andare il 13 e il 14 novembre a Fundidora Monterrey. Boys and girls, non mancate Kappa Future Festival.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Play with us, gioca con noi, perché oggi in palio veramente big things are happening. Potete portarvi a casa due biglietti per 1212 Celebration live sul palco di Party Like a DJ weekend prossimo. I grandi artisti della storia e della nuova scena del rap e della musica urban italiana, domenica 7 giugno, inizia alle ore 18, presentato dal nostro capostazione Albertino. Quindi big big thing, e a portarsi a casa i biglietti è la fortunata Vale.
3: Ciao Play With Us, Valentina da Bologna, un saluto.
2: Hai vinto tu, mia cara, enjoy.

Maxwell, Center of the Universe, 22:07 minuti. Voi siete il centro del mio universo anche in questa domenica 31 maggio e domani inizia il nuovo mese di giugno, il mio preferito, non perché è il ponte, ma anche il mio compleanno, il 2. Ci sentiremo in onda, boys and girls, dalle 20, il 2 anche da domani, 1-2 dalle 20 in poi fino alle 23. Now I'm too hot. M2 Hot.

0: un fine settimana a Shades of Blue, con tante sfumature blu, perché c'è chi ha avuto la fortuna di avere il bel tempo e stare addirittura al lago, al mare, dove c'è un po' di blu blu. Questo Lamb Too Hot, John Summit, The Vault, Julia Church su M2O.
1: Più musica. M2O.

Logicamente c'è mare e mare per fare questo ponte. Per esempio a Saint-Tropez, stando alla canzone di DJ Antoine, ci vogliono un sacco di soldi, perché i beach club e fare clubbing lì è veramente, diciamo, roba di lusso, lux.

0: sa se anche lui verrà intervistato in un appuntamento del nostro M2O Plus, che è l'evoluzione digitale di M2O. Sui canali Instagram, TikTok e YouTube di Radio M2O potete quindi trovare i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk e intrattenimento dei vostri artisti prefe.
1: La pubblicità sembra durare per sempre.
2: Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese.
1: Poche cose sono per sempre.
2: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: 12, 13, 14 giugno. Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.

0: every day. All Weekend Hit.
1: La migliore musica di sempre.
0: Sabato e domenica su M2.

I don't mind. Potremmo dire quest'estate I don't mind, non me ne frega niente dei mondiali, perché tanto l'Italia non gioca. Però ognuno secondo me troverà una squadra da tifare. Quindi vi chiedo, quale squadra tiferete dato che l'Italia non giocherà? Poi manca pochissimo, l'11 giugno ci sarà proprio la prima partita con Messico-Sudafrica. Io ho pensato di tifare l'Haiti, che dopo 52 anni tornerà a giocare ai mondiali. Viva Haiti, ma viva anche il nostro momento del MD.

una specie di revenge song. Stiamo parlando di 20 Fingers featuring la nostra Gillette Short Dick Man. Il duo di Chicago hanno pensato bene di rispondere, no, ai testi dei rapper dell'epoca che spesso oggettificavano le donne. No, non si fa. Quindi loro hanno detto: cosa facciamo? Scriviamo un testo ironico sugli uomini, che alla fine loro dicono le dimensioni invece sì, contano. Just want a short dick man. Sentiamo ancora un po'. I have seen in my whole life. Get the fuck out. Un po' cattivelle, eh? Monelle, 1994, il nostro Hot M2 Old, come gioca con le parole Mauro. Questo è più

0: Moonlight per la nazionale italiana per i mondiali, però ho detto chi ti ferete in alternativa, vi ho chiesto, sentiamo.
1: Sì, ciao Vittoria, io tiferei Repubblica Ceca perché sono appena tornato da Praga e ho Praga nel cuore, quindi direi Repubblica Ceca per
0: ci
1: mondiali.
0: Sta, ci
1: ciao,
0: sta,
1: ciao.
0: Ci sta.
1: Massimo.
0: Io ho già detto la mia, che sarà Haiti la squadra, ma anche per la maglia, che è bellissima, me la comprerò.

tutte le Vespa portano a Roma. Vespa celebra 80 anni di un'icona. Dal 25 al 28 giugno al Foro Italico. Musica, ospiti, giochi e divertimento dalla mattina alla sera. Ingresso libero. Programma su roma2026.vespa.com e sui canali social di Vespa. 3, 2, 1.

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
3: Arredissima.
4: My Movies presenta.
5: Ho trovato qualcosa.
6: Cos'hai trovato?
5: Un posto. Ho trovato un posto. È gigantesco, va avanti all'infinito.
4: Per la prima volta al cinema, il fenomeno che ha terrorizzato il web.
5: Tutte quelle stanze le ha costruite quel posto. Anzi, è più come se le ricordasse.
4: Dai produttori di Talk to Me, The Witch e Midsommar, Backrooms, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.

Mace Salmo con la pesce, cattive abitudini su M2O che alcuni non si toglieranno mai, ma ci si prova, dai. E a proposito di abitudini, la canzone si chiama proprio Cattive Abitudini, come ho appena detto. Una nuova abitudine che abbiamo imparato a conoscere quest'anno si chiama Boy Sober, cioè cosa potrebbe significare? Che le donne decidono di non frequentare nessuno. Zero flirt, zero relazioni sentimentali. Come la Coca Zero, senza zuccheri, senza uomini. Sober, quindi senza alcun tipo di, diciamo, intossicazioni. Questa tendenza è esplosa su TikTok e ha come obiettivo lo stare lontani dal mondo del dating per concentrarsi su se stesse. Il fenomeno nasce un po' come reazione alle difficoltà del dating di oggi, dove incontriamo fenomeni come ghosting, swipe senza fine, relazioni complicate, ed è un modo per darsi priorità, momento per se stessi, prendersi cura di sé, ricercare quello che ci interessa realmente, chi ci potrebbe interessare, per farsi anche un'idea più chiara chi vogliamo accogliere nella nostra vita, che è una cosa molto importante. Boys and girls,

0: dirette a questi mondiali. Sentiamo.
1: Ciao Vittoria, sì, sono ciao. Andrea da Savigliano. Io per questi nuovi mondiali ti farò l'Inghilterra.
0: Bene.

0: Satisfaction. Vi lascio adesso con Dance Revolution, capostazione Albertino, Best Club Hits of the Moment. Ci sono Christian da Victoria High.
1: Ciao famiglia del Morning Show di M2O, siete pronti per Walter Pizzulli Family and Friends? Ci vediamo sabato 6 giugno nell'area Family and Kids di Party Like DJ a Milano. Saremo insieme con tanta musica, giochi, sorprese e ovviamente il quizzotto che per l'occasione addirittura raddoppia. Vi aspetto allora per Walter Pizzulli Family and Friends sabato 6 giugno alle 10.30 del mattino in Parco Sempione a Milano. L'ingresso è libero e gratuito.

0: Revolution.
1: Il meglio della musica da club. Albertino, microfono. Ciao, sono Albertino. Abba, on the mic. C'è Shorty come regia. Tanta musica nuova anche questo weekend. Abbiamo fatto una bella ricerca. Abbiamo trovato questo sound che spero vi piacerà. Potete alzare la

quando sento questa canzone mi viene in mente il Morning Club di M2O, che già mi manca, adesso si è preso un po' di vacanza, ma dopo l'estate tornerà sicuramente. Goodfella era Morning Coffee, remix by Vintage Culture.

0: Basement Jacks, Gorgon City Remix, a chiudere la prima mezz'ora di Dance Revolution. Facciamo una pausa, ritorneremo tra pochissimo, ricordandovi che se volete conoscere la playlist aggiornata, se la volete consultare con calma, la trovate sul sito di M2O, e se, aggiungo, volete sentire la puntata e il reload, lo trovate scaricando la nostra app oppure sul sito di M2O. Tra poco la seconda parte di Dance Revolution.
1: Uno dei festival più importanti al mondo torna a Torino. Kappa Future Festival. 3, 4 e 5 luglio 2026. 6 stage, 36 ore di musica, più di 120 artisti. Kappa. Emily Lenz, Michael Bibi, Armin Van Buren, Charlotte De Witt, Diplo, Skrillex, Jamie Jones, Joseph Capriati, Mochak, Enrico San Giuliano, Solomon, Peggy Gou e molti altri. Kappa Future Festival, 3, 4 e 5 luglio 2026, Parco Dora, Torino. Kappa. The Future is in Torino. Festival. Info su m2o.it e kappafuturefestival.it.
2: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.

Ritorno a Dance Revolution venerdì 29 maggio, domenica 31, Alba Albertino, microfono, Shorty regia, ancora mezz'ora insieme. La seconda parte si apre con una canzone che ha avuto molto successo nell'ambito, direi quasi hip hop, come mondo, anche se le sonorità sono così indiane. Mundian Tubakhe di Punjabi MC nella versione remix house di Ameme, poi Joanie Bravo con Chucky Damn Girl e ancora Mark Knight James Earl con Batman.

State ascoltando Dance Revolution, venerdì sera M2O, domenica sera M2O, 11 mezzanotte. Questa era Bad Man di Mark Knight e James Ure. Continuiamo con Green Velvet, un loro classico di qualche anno fa, in questa versione 2026, remixata insieme ai Meduse, Genesis e La La Land. Poi Argy Omiki, Lel Nahar, con

0: prossima settimana con Dance Revolution venerdì e domenica sera 11:30, oppure vi consiglio di rimanere sintonizzati perché tra poco ci sarà un'ora intera di musica Dance Revolution totalmente mixata, quindi godetevela qui da M2O. Grazie a tutti, buon weekend e alla prossima settimana da Albertino. Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Dance Revolution.
3: Best electronic music.
4: Electronic music.
5: You're listening to Dance With Us.
6: Best DJs.
7: Get to dance with us.
8: Be a part of the musical transformation. Transformation. Transformation. Transformation. Transformation.
9: Dance with us.
10: Move into the sound.
11: Please welcome.
12: Tonight.

0: 2, 1.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come primo sale da 200 grammi 100% latte italiano a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: You're listening to Dance With Us.
1: Dance With Us. Be a part of the musical transformation.

0: listening to Dance With Us with More Black. Stay tuned. Next artist performing. Defected Radio Show. Stay with us.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
5: The best electronic music.
6: Electronic music.
0: You're listening to Dance With Us.
5: Best DJs.
6: Dance With Us.
7: Be a part of the musical transformation. Transformation. Transformation. Transformation. Transformation. Dance With Us.
8: Move into the sound.

Tonight, Defected Radio Show on M2O.

0: 2, 1.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
5: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
6: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: You're listening to Dance With Us.
1: Be a part of the musical transformation.